Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover, un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ricominciamo la settimana. Oggi lunedì 11 maggio 2026, San Fabio, il segno più pipì del giorno è il segno del leone. Parleremo più tardi di queste notizie. Iran e Russia tra minacce e blef. Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare. Trump dice inaccettabile, non rideranno più. Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo e vuole fare guerra. Il negoziato con Washington però riparte. E ancora, intesa elettorale, Meloni convoca i suoi alleati, obiettivo evitare il pareggio. Giorgia Meloni convoca i leader del centrodestra sulla legge elettorale. E ancora, vediamo un'altra notizia, la miopia sul debito dell'Italia. Gli italiani sono specializzati nel trasformare fatti rilevanti in notizie negative, se non addirittura apocalittiche. Il meccanismo è sempre lo stesso, si cerca ad arte qualcosa che possa far sembrare il nostro paese il peggiore in campo. E invece gente come Saif, che è di seconda generazione in Italia, va bene, dice l'Italia è il paese che mi piace, ma insomma fantastico, va bene. Dunque, la crociera del virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme, il ministero isolati solo i contatti stretti. La lettera di Catherine al giornale Il Centro, io oggi lontana dai bimbi per la festa alla mamma, dunque festa alla mamma senza figli per Catherine Birmingham, che affida il suo dolore ad una lettera. Avrei desiderato un solo dono, le braccia e il colore dei miei figli intorno a me e al loro padre. Allora, io vorrei chiedere all'assistente sociale, ai giudici, ma questa famiglia cosa ha fatto di così grave? Questa è una punizione, cioè ci sono sordi in giro, nessuno che fa niente, mi sembra una cosa assurda, veramente assurda. Cosa ha fatto questa famiglia per stare così divisa? Non mandava i bambini a scuola, adesso vanno a scuola, non seguiva le linee, le direttive della ASL, della sanità italiana, adesso lo seguono. Allora qual è il problema? Boh. Andiamo ancora avanti, dunque parliamo di calcio, innanzitutto di tennis. Musetti eroico, infortunato, vince la sua partita, oggi torna in campo Sinner. Grande Musetti, complimenti, va bene. Dunque, allora, il Teramo vince e farà la finale Bonolis con il Notaresco. Frasi sibilline di Pomante, deciderò dopo la partita, la finale col Notaresco, se restare a Teramo o meno. Non vorrei che fosse già d'accordo con qualche altra squadra, ma io dico che il campionato che fa Pomante, un signore che ci regala ogni anno dei campionati ad alti livelli, ma perché cambiarlo? Questa è un'altra storia che non riesco a capire. Comunque, siccome io non sono dentro al Teramo Calcio, quindi sto tranquillo. Va bene, allora diamoci intanto una bella botta di energia, vai, di vitalità pura. Sentiamo, prego regia.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, pronti via. Dunque andiamo ad aprire primissima, naturalmente, dunque è ancora una cosa importante, parliamo di ristorante a base di pesce, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, apriamo primissima di oggi lunedì 11 di maggio 2026 con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? È ancora tempo di cantautori fino a domani mattina, anzi domani, tutta la giornata martedì, con i cantautori su Radio Amica International. Che gioia! Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, c'è sempre, anzi è Ossessione di Samurai Jay. Dunque a fine maggio si cambia, andiamo con altre canzoni. Dunque bentornate estate, Gardelido aperto, Tortortolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare Gardelido. E ancora De Gustibus, Viale Cruccioli 37 Taramo, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il caffè 900. Sentiamo, prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. Certe cose è meglio, molto meglio non capirle. Vabbè, dunque è quasi vero. Dunque allora andiamo avanti con il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, Ossigeno Puro che presenta C'era una volta il West, dirige il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West tutti i giorni sulla Amica Radio Amica Internazionale. Mamma mia, che colonna sonora pazzesca. Vabbè, dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana. Vabbè, le notizie importanti, ci siamo in questo lunedì 11 di maggio, ricordo domenica prossima 17 di maggio ultima puntata del Radio Domenica Show. Vai. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Vediamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, esposizione di mobili davvero molto molto importante. Bene. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, rimane sempre Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Bene, da Radio Amica con Marco. Marco, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque. Zero termico intorno ai 3300 metri, mare da mosso a poco mosso, diciamo le temperature in rialzo, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 13, più 20, Sulmona più 14, più 24, Pescara più 14, più 26, Chieti più 12, più 25, Teramo più 13, più 26, Giulianova più 14, più 25, Roccaraso più 9, più 16, Valtronto più 14, più 25. Questo è quanto naturalmente in questo 11 di maggio. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 131, alla fine ne mancano 234. Il sole è sorto in questo alle 5:44, tramonterà questa sera alle 20:10, perfetto così. Va bene, andiamo avanti signori, è il momento del notiziario del giorno. Allora, subito con due cose importanti prima di cominciare. Vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento della nostra rassegna della stampa, dunque veniamo subito alle notizie provenienti da oggi, lunedì 11 maggio 2026, San Fabio. Il segno più del giorno è il segno del leone. Cominciamo con la prima notizia. L'Iran risponde alla proposta americana, Trump inaccettabile, non riderete più. Regime pronto ad aprire Hormuz, ma sul nucleare impegni inferiori alle attese. Il Tecum spera nell'intervento della Cina. Gli Ayatollah avrebbero accettato lo stop all'arricchimento dell'uranio per meno di 20 anni e con garanzie internazionali. Petrolio, la paura per i prezzi, i sauditi fanno i super utili. Putin apre e poi ritratta, vogliamo la vittoria, ma riparte il negoziato. I messaggi contrastanti al Cremlino e possibili canali con l'Europa. Il nodo dei 200 miliardi di dollari delle riserve russe nei forzieri dell'Europa. L'attenzione per certi segnali di nervosismo di Mosca, anche nella organizzazione della parata. La via stretta dello zar, prigioniero anche della sua guerra voluta ad ogni costo, che naturalmente non ha portato gli effetti desiderati. E ancora la crociera dell'antivirus, rimpatriati i passeggeri, uno di loro ha i sintomi. L'operazione con i battelli per lo sbarco della nave, allarme per un francese, autobus isolati per evacuare tutti i viaggiatori, poi i voli speciali da Tenerife. 30 membri dell'equipaggio restano a bordo e riporteranno l'imbarcazione a Rotterdam. Gli Stati Uniti hanno deciso che i loro connazionali non rispetteranno la quarantena. E ancora a terra l'epidemiologo italiano sulla nave per fermare il virus, ci è salito senza tentennare. Racconto di un ornitologo turco: stiamo bene e non metteremo a repentaglio la salute di altri. Oggi la circolare per l'Italia, isolati solo i contatti stretti, ma non c'è alcun allarme al momento. Dunque il Ministero della Salute italiana pronto ad alzare il livello di attenzione su voli provenienti dalle aree più a rischio. Allertati, pronto soccorso, l'invito ai medici a vigilare sui sintomi. Verrà rafforzata la comunicazione sui comportamenti prudenziali partendo e tornando dalle zone rosse. E ancora voltiamo pagina. Meloni vede gli alleati, sì la legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi il vertice con leader del centrodestra, possibile apertura solo sul premio di maggioranza, sulle preferenze deciderà il Parlamento. L'obiettivo primo sì a giugno. Fratelli d'Italia, noi moderati, anche la Lega, convinti su cambiare il Rosatellum, i dubbi di Forza Italia. Dunque l'idea di fondo è che con l'attuale sistema di collegi uninominali c'è il rischio della ingovernabilità. E veniamo adesso al messaggio della Meloni per la giornata della mamma. Essere mamma è la mia sfida più profonda e il dono più grande, rivolgendosi alla figlia Ginevra. Ma dal centro-sinistra veniamo adesso un'altra notizia. Dal centro-sinistra nessuna apertura, il muro del PD anche su Roma Capitale. Per idem la proposta resta irricevibile, ma si valuta un emendamento per consentire la scelta degli eletti. Caso Regeni, Giuli rimuove lo staff, al Ministero della Cultura non c'è pace. La decisione presa dal ministro via Merlino e Proietti, Lollobrigida, normale cambio di collaboratori. Il primo paga la vicenda dei fondi negati al film sul ragazzo ucciso in Egitto, l'altro una missione saltata. Statali, un minumento prima del nuovo contratto. La Ragioneria dello Stato ha aggiornato l'indennità in attesa dei rinnovi. Nei ministeri sale fino a 49 euro al mese, nella scuola fino a 36 euro al mese. Insomma, è un discreto aumento. Dunque andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, esempio, i bigliettini misteriosi, puoi sedurre anche le donne che non gli danno alcun segnale. Garlasco, gli appunti ritrovati, provarci con le ragazze è condizione necessaria ma non sufficiente. E prima dell'interrogatore diceva l'importante è apparire una vittima. Dunque, per gli inquirenti l'omicidio è stato un cieco furioso annientamento per cancellare Chiara dopo il rifiuto. E a proposito di Issei Sagawa, che stuprò e ucciso una ragazza, dice: non so voi ma io ci vedo una storia, una bella storia d'amore. E cioè, praticamente ha ucciso una ragazza e una bella storia d'amore, boh. Deve essere solo una mente malata può dire qualcosa del genere. Comunque vabbè. Le risposte di Stasi e PM: Andrea, mai sentito di lui? Marco mi chiese il video. Il verbale dell'interrogatorio del 25 maggio 2025: Chiara non mi disse di telefonate o di avance dell'amico e del fratello. Oggi esempio non è qui, totale mancanza di rispetto. Lei mi parlò solo di un collega, vidi il corpo in cese, alcune interrotte cose tra ragazzi, video va bene, un po' come dire rosè, va bene, mettiamolo in questo modo. Insomma, voglio dire, tenetele per voi, non lasciate le chiavette sul tavolo, il PC aperto, perché poi possono accadere cose molto molto strane. Anzi, se non si registra forse anche meglio. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Non temo la polizia o mio marito, mi terrorizza solo lasciare mia figlia. La donna condannata in Egitto per adulterio vive nascosta. Ho cambiato 8 diversi rifugi, possono arrestarmi in ogni momento. Le accuse, situazione assurda, voglio tornare in Italia. Però c'eri in Italia perché hai fatto una scelta di andare a vivere in Egitto con tuo marito, quindi vabbè, qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma se ha sbagliato, ammettere lo sbaglio, vuol tornare in Italia. Però prima di sbagliare pensaci su un attimino. Abbiamo buttato tutti i telefoni, usiamo solo nelle vicinanze con gli occhiali scuri, un'esistenza stravolta. Famiglia nel bosco, la mamma no ai bimbi strappati da casa, lettera inviata da Caterina, vietato consulto con un medico di fiducia per la figlia in ospedale, non può parlare più neanche delle figlie, non è che non le può vedere, non ci può parlare. Vabbè, dunque, veniamo dunque alle altre notizie, veniamo a Teramo dintorni, tra poco anche lo sport. Tra le altre cose, per lo sport, vi dico subito che mercoledì di questa settimana, va bene, c'è la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l'Inter per il doppletto e la Lazio per la gloria. Va bene, veniamo a Teramo. I figli accusano di maltrattarli, ha assolto una mamma teramana, col telefonino ha registrato le conversazioni con la donna, ci minaccia e fa male. La denuncia presentata dopo la separazione del marito per il tribunale, il fatto non sussiste. I due ragazzi oggi appena maggiorenni nel processo si sono costituiti parte civile insieme al padre. Va bene, allora vedete, questa è un'altra situazione, anche qui dovevano, a parte che i figli sono maggiorenni, insomma, anche qui la mamma doveva essere staccata dai figli, invece non è così. Voglio dire, ma perché soltanto per questa famiglia australiana c'è tutto questo, questa violenza? Perché adesso si comincia a parlare di violenza su questa famiglia, compresi i figli. Truffa online con pezzi di cambio per auto, acquista componenti per la sua macchina d'epoca e paga 3.000 euro, ma a casa non riceve niente. Ancora andiamo avanti, rissa tra giocatori, arbitro preso a pugni, calci violenti nel campionato CSI, scontri in campo al termine di Coropoli Roseto, quarti finale del campionato motori CSI, un medicato in ospedale. A San Nicolò un 70enne investita in uno scooter, trasportato in ambulanza al Mazzini. Gamarana, zona Gamarana, guasto la linea Enel, le interruzioni elettriche creano disagi, tecnici al lavoro per riparare il danno. Quella di ieri è stata una giornata di disagi per i residenti del quartiere della Gamarana a causa di un guasto che si è verificato in una linea interrata di media tensione. A Villa Mosca ha svaligiato l'appartamento, portate via soldi e gioielli. Furto in casa di Villa Mosca, nel bottino gioielli e contanti per un valore di circa 2.000 euro. Bene signori, andiamo adesso invece con De Gustibus, pane, pizza e dolci a Teramo, via Le Crucioli 37, vai. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora, frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Ok, bene così. Dunque andiamo con le altre notizie. A Ferragosto arriva Ron ad Avena e il Carnevale per i grandi eventi estivi a Martinsicuro. In programma anche il Festival Neon dedicato alla letteratura a giugno. Segura Tempora dal 17 luglio, sfilate di carri e maschere, il primo e l'8 d'agosto arrivano Ron e Cristina da Avena.

0: Una colonnina per l'acqua a scuola, Martin Sicuri, installata al comune, plastic free, 150 borracce agli studenti. Bullismo e abusi online, rischi per i minori, Sant'Egidio alla Vibrata, avvocati, docenti della scuola Primo Levi e amministratori a confronto su reati ed effetti. Veniamo adesso invece a Giulianova, coltellato sul lungomare grave, un 36enne pachistano colpito da un fendente a linguine e soccorso da alcuni passanti, l'aggressione durante una lite. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, è successo a Giulianova nella zona del lungomare Rodi. E ancora andiamo avanti, ex ospizio Marino, c'è l'apertura sul progetto di riqualificazione, cittadino governante PD lancia la loro proposta, in platea ci sono anche Costantino Di Marco, il sindaco pronto al dialogo sull'uso pubblico dell'area, l'assessore, ma per il teatro priorità al Cursal, e ci mancherebbe altro, hanno questo bellissimo questa bellissima location del Cursal, perché non farci un teatro, un cinema? Va bene, vediamo adesso un'altra notizia, auto sulla Iola, c'è la denuncia del sindaco di Roseto Nunez, il sindaco presenta un esposto alla polizia municipale, un atto di arroganza inaccettabile, bisogna ritrovare di chi è questa macchina per multarla. Scatta la denuncia, ma c'è anche la denuncia del sindaco Mario Nunez nei confronti del proprietario del fuoristrada parcheggiato su Noiola del lungomare. E ancora voltiamo pagina, veniamo a un'altra notizia, mercoledì all'incontro dedicato ai brani con 11 dei Beatles al salotto culturale a Teramo, nella sala dell'Annunziata, viene con la Palma 31 a Teramo, prosegue il ciclo di appuntamenti del salotto culturale realizzato col sostegno della provincia. E ancora a Borsacchio c'è il progetto contro il rischio alluvione a Roseto, la provincia ha predisposto il piano ma servono i fondi della regione, i residenti temono che il torrente possa esondare come il 2011 con gravi danni. Unione dei comuni Terra del Sole via ad aiuti per la spesa, attivati voucher spesa per le famiglie bisognose e residenti del comune, Unione del Comuni Terra del Sole, ovvero Roseto, Giulianova, Bellante, Mosciano, Taresco e Morodoro. Il presidente, ricordiamo, di questa unione dei comuni è il rosetano Mario Nunez. E ancora sport, la Val Vibrata protagonista, sportivamente utili, promuove l'inclusione con bocce, ciclismo e tiro con l'arco. E ancora veniamo a un'altra notizia, oltre 50 volontari raccolgono rifiuti nell'area del porto, oltre 50 volontari hanno partecipato ieri mattina alla giornata ecologica organizzata nell'area portuale di Giulianova. Dunque veniamo a Pescara, cade lo scooter, muore a 18 anni in via Lago di Campotosto, era a pochi metri da casa, Federico La Cioppa era a poche centinaia di metri da casa, di ritorno dalla serata con gli amici, l'allarme dopo circa un'ora, causa un tombino disastrato. Signori, siamo arrivati adesso alla pagina dello sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno, allora sentiamo una cosa importante e ci siamo, via. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito allora per lo sport alla Serie A, i risultati: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1, Verona Como 1-0, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genova 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3, stasera Napoli Bologna alle 20:45. Si fa drammatica la situazione giù in fondo alla classifica perché la Cremonese ha un solo punto da Lecce, prossimo incontro la Cremonese giocherà fuori casa a Udine, mentre il Lecce andrà a Sassuolo. Comincia a farsi difficile per il Lecce, attenzione, sembrava già salva, non lo è invece. Milan in crisi, sconfitte fischi, dicevamo. Dunque, che è successo al Milan? Secondo me c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, perché a 5 minuti dalla fine il Milan si è messo a giocare, signore e signori, non ce n'era per nessuno, ho visto le cose stravolgenti o sconvolgenti, fate voi, tutte e due insieme, perché quando il Milan gioca non ce n'è per nessuno, sembra una squadra europea. sembra il Paris Saint Germain o l'Arsenal, per dire, no? Corrono come matti, eccetera. Allora, perché non lo fanno prima? Io, il problema, per me il problema è sempre Leao, ma voglio dire, metti da parte Leao, però il problema è che se lo metti fuori è sempre uno spogliatoio, diventa un problema, quindi dovrebbe essere mandato via. Ma siccome mancano due partite, allora bisogna che ci si affidi ad Allegri e naturalmente alla sua posizione di allenatore per cercare di calmare le acque. Poi Leao deve essere ceduto subito. Dunque, tra le partite c'è anche quella della Roma, che vince a Parma 3-2 e si ripresenta in campionato al quarto posto. La Roma con 67 punti insieme al Milan al momento passerebbe addirittura la Roma, pensate un po'. Vabbè, dunque, intanto c'è l'altra partita importante del Como, che vince a Verona con ringraziamento di Fabregas ai suoi giocatori: siete stati fantastici in questa stagione. Va bene, poi ancora Barcellona batte Real Madrid ed è campione di Spagna 2-0. Il Barcellona di Flick si conferma campione di Spagna, conquistando la Liga numero 29 della sua storia al termine di una stagione intensa e segnata dal solito duello con il Real Madrid. Vince appunto il Barcellona, complimenti. E mercoledì prossimo, come già preannunciato, c'è la finalissima di Coppa Italia. L'Inter punta al doppietto, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. Verte la Lazio mercoledì, la finale di Coppa Italia. Lautaro e compagni vogliono ripetere il successo del campionato. È un messaggio forte quello dell'Inter: non ci fermiamo qui, vogliamo anche la Coppa Italia. Vedremo un po' come risponde la Lazio di Sarri. La Lazio di Sarri, che non sarà quella di sabato con l'Inter, perché era una squadra molto molto come dire svagata, va bene, pensava ad altro. La finale è tutta un'altra cosa. Vediamo il tennis. Musetti, Show, Vaglio, Ottavi, oggi tocca a Sinner e Cobolli. La tenacia premia Darderi, battuto Poli in rimonta, domani incontra Zverev. Il numero uno Jannik Sinner è pronto per la sfida con Poprin. Acquisto bene e gioco meglio, dice Sinner, che lo vedo più preparato, più, non lo so, più cattivo anche, se volete, più impostato. Bah, è quasi perfetto. L'emozione di Musetti: questa vittoria è speciale perché mi fa capire che posso dire la mia. Elisabetta Cocciaretto perde contro Swiatek e saluta il torneo, era l'ultima italiana rimasta nel femminile. Dunque, per Musetti invece, gran bella vittoria, pensate, se è infortunato è riuscito ad andare fino alla fine a vincere questa partita che era molto molto importante. E ancora, Malagò si candida, pronte le carte per le elezioni prossime alla FIGE, e io credo che sia l'uomo nuovo per il calcio italiano, no ad Abete, che rappresenta un po' la vecchia gestione. Martin beffa Bezzecchi, MotoGP, Aprilia trionfale in Francia, show dello spagnolo che torna a vincere dopo 588 giorni, tre moto della scuderia italiana sul podio e Aprilia più che Ducati. Al primo posto Jorge Martin, su Aprilia al secondo Marco Bezzecchi, su Aprilia al terzo Ogura giapponese, su Aprilia poi c'è su Ducati Marco Di Gianantonio al quarto posto. È una sfida tutta italiana, Aprilia contro Ducati, vuol dire che le moto le sappiamo fare. Giro d'Italia, Turbo Magnè, il francese vince ancora, bis bulgaro a Sofia, vince in volata ancora una volta, Silva difende la maglia rosa. Il francese a Sofia vince in volata la seconda frazione, in tre giorni beffa Milan. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, arrivo al Blockhaus, il Giro d'Italia 2026 a Prodi in Abruzzo venerdì con la settima tappa a Formia Blockhaus, destinata a diventare uno snodo cruciale per la classifica generale. Già qui si vedrà chiaramente come dire una classifica che si snoda di più, va bene, con distanze, ritardi davvero anche considerevoli, perché no. Pescara, sì, calcio, torniamo al calcio. Pescara si pensa al futuro, il DS Foggia verso la conferma, dirigente un altro anno di contratto e costruire il Delfino anche per la Serie C. Dunque il bomber Di Nardo richieste in B e verrà ceduto anche Olzer via Capellini e Betella verso la conferma. Il Tessino Faraoni e il centrocampista Campora potrebbero restare, parte offensivo da ricostruire. Il Sebastiani ci sta provando chiaramente per le bandiere bianco-azzurre, stagione gestita malissima. L'ex difensore Colonnello, campionato sfortunato, abbiamo subito troppi gol. Sansovini pagato il conto della rincorsa. Gelsi, uno sbaglio, affidarsi ai singoli. E poi tante altre altre situazioni, perché voglio dire, se si fosse salvato saremmo qui tutti quanti a beatificare Sebastiani, il presidente, dicendo che ha azzeccato tutte le mosse, invece non ha azzeccato niente. Vabbè, comunque andiamo avanti. Pineto si chiude e Tisci guarda anche al Pescara, ultimi allenamenti della squadra prima della festa. Il tecnico ai saluti, accostato a diversi club, non allenerà più il Pineto. Teramo acciuffa la finalissima all'ultimo tuffo, botta e risposta con l'Atletico Ascoli, un gol di Botrini sul filo di lana regala ai biancorossi un nuovo derby col Notaresco, ma anche il pareggio sarebbe bastato per il Teramo, non serviva la vittoria, e anche contro Notaresco penso in finalissima servirà anche un pareggio per prendersi la finalissima dei playoff. Pomante concentratissimo, pensiamo a domenica, per il futuro resto se tutti saranno d'accordo. Dopo gara le attenzioni in casa Teramo si spostano naturalmente su Ancona, arriva la notizia chiaramente che l'Ancona ha perso in casa, quindi sarà il Notaresco a giocare domenica prossima al Bonolis, finalissima playoff. Beh, niente male. L'impresa comunque del Notaresco, lasciatemelo dire, blitz l'Ancona ed è in finalissima. Gare supplementari, dopo rigore per parte decidono Gaetani e rigori, dopo il doppio cartellino giallo a Di Sabatino la sfida si scalda nei minuti finali, fuori Mengucci, Calisto e Bonaccorsi, ora il Teramo naturalmente per la finalissima. Vagnoni, la mia squadra d'applausi, ma anche questo tecnico, lasciatelo dire, d'applausi, è un tipo molto estroso, estroverso eccetera, insomma voglio dire, più che un allenatore sembra un dandy degli anni inglese. Vabbè. Dunque Chieti, giovedì il giudizio per giocarsi play-out, il destino della formazione neroverde sarà deciso alla Corte Federale d'Appello. Del Zotti pensiamo solo alla salvezza, l'ex DS Battisti vola negli Emirati Arabi. Dunque l'Aquila ha scelto il nuovo DS, sei nomi Lizza, ci sono Pelliccioni, Lupo, De Angelis, Facci, Giovannini, Gianmarioli eccetera eccetera. Vediamo. Giulianova, per finire, ipotesi Seccardini per la panchina, mercoledì vertice societario, in ballo la scelta del mister, le posizioni vitale Martiniello. Arriva il mercoledì, il genere in termini calcistici, il mercoledì è il giorno di Coppa, Giulianova sarà invece il futuro della società giallorossa e per conseguenza anche di tutta la squadra. Giro di valzer tra le panchine di Sulmone e Celano, divorzio a sorpresa tra gli Ovidiani e mister Tacchi, ora tutto su Iodice che potrebbe allenare Sulmona. Nell'Angolana Memmo e in bilico, forse di Fabio rimarrà invece al Mosciano. Ma chi ha fatto davvero un miracolo è il Montorio, Cerasi, complimenti mister Cerasi, si è anche emozionato ieri, si è commosso di brutto. Il Montorio Guizzo Salvezza vince a penne 3-2 e naturalmente resta in eccellenza, il Penne scende in promozione. Per i biancorossi è retrocessione dopo 2 anni. Complimenti al Montorio, davvero, ma giocano anche bene questi qui. Dunque signori, stop, è il momento riservato adesso agli appunti di Radio Amica International. Va bene, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Like a more than a spoken wheel.
1: Most nights I feel. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto, e sei nel parterre.
0: Che Roberto, bene, gli appunti di Radio Amica International. Subito, cosa va su Radio Amica? Musicalmente parlando, è il momento riservato ai cantautori di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, tranquilli, ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata domenica prossima, ultima puntata della stagione. È stata una stagione davvero, come dire, molto ricca. Dunque, sentiamo.
1: Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate.

0: Prendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo con le notizie riservate. Domenica 17 maggio, ultima puntata del Radio Domenica Show. Arlecchino da Sante, ristorante solo a base di pesce a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, ripeto, ristorante solo a base di pesce da Sante al 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo e Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto da lunedì al sabato e poi in pieno di benzina, gasolio e gas auto pienamente. Dunque, veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta. L'11 di maggio abbiamo l'organico stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. L'organico, signori, per la fortuna ci pensa la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, andiamo ancora avanti. Ho una curiosità, volevo ricordarvi anche la classifica finale, visto che il 13 inizia appunto la finalissima della Eurovision Song Contest, va bene, dove partecipa Saldavinci. In Italia aveva vinto Saldavinci a febbraio, per sempre sì, davanti a Saif, Dietro alla piaga, Che fastidio, Arisa, Magica Favola, Fedez, Marco Masini, Male necessario. Va bene, dunque, allora questo è quanto, signori, andiamo pure perché è il momento adesso di parlarvi di fortuna. Prego.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo alla fortuna, concorso numero 75. Domani andiamo sul 76, diamo i numeri domani sera. Va bene, attenzione, concorso numero 75, la combinazione vincente al Super Enalotto 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, Superstar 11. Nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 54.000 euro, ai 4, 443 euro, ai 3, 29,06 euro, ai 2, 5,31 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, Superstar 11. Perfetto. Allora, aspettiamo domani per darvi ancora i numeri. Adesso invece andiamo con le farmacie di turno. Casa Delfico, vai, prego.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e, se volete, potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene così, dunque andiamo subito avanti con le farmacie di turno: Termocittà, Crocetti Guerrieri, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pinete Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, a Galli del Leone, via Gramsci, in Valvirata, San Martino Nereto, a Roseto d'Amore,

0: Castellenti di Isidoro, Casalisola, Gran Sasso, Prato Grande, Cerchiara, Montorio Merlini, Montorio, Campri, Farmacia del Corso, Campri, sulla Laga di Felice, Torricelle Sicura, Terravocità, Crocetti Guerrieri, in Piazza Orsini, praticamente sotto al Duomo, vabbè, perfetto così, più o meno, dai. Dunque, sotto al Comune, va bene, si è spostato un po' più in qua, sotto il Palazzo Vescovile, tanto per capirci, perché lì è ristrutturazione al Comune, vabbè. Detto questo, le super classifiche tra poco, prima ancora, signori, andiamo a sentire le cosa accadrà da tra poco, dai primi di giugno, perché c'è l'estate, quindi ci sono cosa? Ecco. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente. Dunque tra poco l'appuntamento con la super classifiche. Intanto vi ricordo l'appuntamento anche con attenzione, è in arrivo, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo con le super classifiche, andiamo alle città più virtuose, i comuni più virtuosi, quelli che spendono meno, e troviamo al primo posto Giuliano in Campania, Napoli, davanti alla Mezzia Terme, Crotone, e poi ancora troviamo Arezzo, Vicenza, Imola, Forlì, Pescara e Bergamo, perfetto. Invece tra chi spende di più, più spendaccioni, va bene. Perugia al primo posto, al primo posto Venezia, davanti a Perugia, poi ancora al terzo Brindisi, al quarto Taranto, al quinto Potenza, al sesto Fiumicino Roma, al settimo Salerno, al nono Lecce, al decimo Viareggio. Va bene signori, questi sono i comuni più spendaccioni, vabbè. Dunque, quelli più virtuosi, ne abbiamo già parlato. Bene signori, andiamo ancora avanti, perché adesso c'è la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Stasera abbiamo un bel filmaccio su canale 24, Rai Movie, l'appuntamento è con Sfida all'OK Coral. Che roba ragazzi, vabbè. Andiamo.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan Piano Daccio di Teramo. Beh, ti aspettiamo.
3: Ok, bene, dunque signori ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato all'oroscopo del giorno, lunedì 11 maggio 2026, Ariete, l'emergere di inatteso di una sensazione di fiducia nelle tue risorse, su di te un effetto calmante che modula la tua fretta. Toro, il sestile tra sole e Giove ti fa iniziare la settimana con sotto la piacevole protezione della dea bendata, la fortuna ti accompagna e sia sempre con te. Bene, gemelli, bene nel tuo segno, ti senti come assecondato da aspetti favorevoli che ti fanno iniziare la settimana in maniera piacevole, forte della capacità di trovare soluzioni. Cancro, una serie di aspetti favorevoli viene a mitigare le dissonanze con cui stai convivendo ormai da qualche settimana. La percezione che avevi te stesso sta cambiando. Leone, una piacevolissima sensazione di agio e facilità accompagna l'inizio della tua settimana, favorendo iniziative del lavoro grazie a un tuo atteggiamento che azzera le resistenze. Vergine, gli amici e i progetti che condividi con persone a cui in qualche modo si è unito da un certo tipo di affinità segnano l'inizio della settimana piacevole e armonioso. Bilancia, nel lavoro la fortuna ti viene incontro e apre le porte a delle opportunità molto piacevoli che sembrano quasi protette da invisibili benedizioni. Scorpione, tutto va per il meglio, un'alleanza armoniosa sembra prospettarsi, una settimana prospera di momenti piacevoli e c'è l'amore di mezzo. Sagittario, oggi potrai sentire la necessità di ritagliarti un momento tutto per te, come se il desiderio di ritrovarti e di ascoltarti si imponesse sul resto. Capricorno, una sensazione di comodità cambia il tuo atteggiamento nei confronti degli altri, nonostante la presenza di nodi risolti non hai ancora capito bene come venire a capo. Acquario, la giornata ti trasmette una sensazione di leggerezza che è molto nelle tue corde, favorendo un atteggiamento rilassato e disinvolto che però per la questione naturale economica sarebbe meglio tenere d'occhio. Pesci, la luna è tornata a trovarti e a farti dono di quella sensibilità che tu apprezzi e sai mettere in valore, questo però magari ti allontana da certi eventi e ti fa andare sulla tua solita nuvoletta a sognare. Veniamo adesso alle trasmissioni quest'oggi su Rai 1, questa da vedere, alle 21.30 Ulisse il piacere della scoperta, beh insomma questa non si può perdere. Rai 2 alle 21.20 fino all'ultimo bivio spettacolo. Su Rai 3 arriva Newsroom Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Cesaroni, su Italia 1 Attacca al Potere 2, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Anteprima Spettacolo, su 39 Little Big Italy per chi ama il film western, su Rai Movie Canale 24 stasera alle 21.10 Sfida all'Hockey Coral. Mamma mia che roba. Dunque, per chi ama il western, vabbè. Dunque signori, chiudiamo con le comunicazioni di servizio, partendo subito da De Gustibus, pane, pizza e dolci. Peccato di gol garantito, siamo in Viale Cruccioli 37. Andiamo a Di Paolo Redamenti, dicevamo, un attimo soltanto, Di Paolo Redamenti, le grandi barche, consiglio di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Redamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa c'è da capire per la musica? Cosa c'è oggi? È il momento dei cantautori, dura fino a domani martedì, poi si cambia. Va bene, Radio Domenica Show torna esattamente domenica 17 maggio, ultima puntata del nostro super show domenicale. Per i festival invece ricordo una foto per l'estate, dove partecipare è veramente molto molto semplice. Veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta. Lunedì 11 di maggio abbiamo l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Andiamo subito con la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, febbraio 6. Ok, benissimo signori, è arrivato il super momento, va bene, dei saluti finali. Naturalmente vi ringraziamo per l'ascolto, vi diamo appuntamento nelle prossime edizioni più tardi. Grazie per l'ascolto a tutti, una gran bella giornata. E adesso signori è arrivata la musica. Ciao a tutti, cantautori su Radio Amica, ciao.

donna, tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

Una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Radio Mica International, la novità musicale del momento.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte torni qui al centro delle mie fantasie.
2: Oh, I never thought we'd be like that. I've been running in a thousand tracks.
3: Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in words.
1: La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo.

spesso riempito di cose futili, ma se lo intessi di ironia tragica ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, esili vite da rivestire,

filosofale svettanti in aria come un falcone

Una canción de hotel. No te lo esperaba, ¿eh? E invece, eccola qua. Come l'hai venuta? E chi lo sa?

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ricominciamo la settimana, oggi lunedì 11 maggio 2026, San Fabio, il segno più pipì del giorno è il segno del leone, parleremo più tardi di queste notizie. Iran e Russia tra minacce e bluff, Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare, Trump dice inaccettabile, non rideranno più, Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo e vuole fare guerra, il negoziato con Washington però riparte, e ancora intesa elettorale, Meloni convoca i suoi alleati, obiettivo evitare il pareggio, Giorgia Meloni convoca i leader del centrodestra sulla legge elettorale, e ancora vediamo un'altra notizia, la miopia sul debito dell'Italia, gli italiani sono specializzati nel trasformare fatti rilevanti in notizie negative se non addirittura apocalittiche, il meccanismo è sempre lo stesso, si cerca ad arte qualcosa che possa far sembrare il nostro paese il peggiore in campo, e invece gente come Saif che è di seconda generazione in Italia, va bene, dice l'Italia è il paese che mi piace, beh insomma fantastico, va bene, dunque la crociera del virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme, il ministero isolati solo i contatti stretti, la lettera di Catherine al giornale Il Centro, io oggi lontana dai bimbi per la festa alla mamma, dunque festa alla mamma senza figli.

0: Insomma, una scuola non andava, non seguiva le linee, le direttive della della ASL, della sanità italiana, adesso lo seguono. Allora qual è il problema? Andiamo ancora avanti, dunque parliamo di calcio, anzi innanzitutto di tennis. Musetti eroico, infortunato, vince la sua partita. Oggi torna in campo Sinner. Grande Musetti, complimenti. Va bene, dunque, allora il Teramo vince e farà la finale Bonolis con il notaresco. Frasi sibilline di Pomante, deciderò dopo la partita, la finale col notaresco, se restare a Teramo o meno. Non vorrei che fosse già d'accordo con qualche altra squadra, ma io dico che il campionato che fa Pomante, un signore che ci regala ogni anno dei campionati ad alti livelli, ma perché cambiarlo? Questa è un'altra storia che non riesco a capire. Comunque, siccome io non sono dentro al Teramo Calcio, quindi sto tranquillo. Va bene, allora diamoci intanto una bella botta di energia, vai, di vitalità pura, sentiamo, prego regia.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque ci siamo, pronti via. Dunque andiamo ad aprire primissima, naturalmente, dunque è ancora una cosa importante, parliamo di ristorante a base di pesce, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, apriamo primissima di oggi lunedì 11 di maggio 2026 con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? È ancora tempo di cantautori fino a domani mattina, anzi a domani, tutta la giornata martedì, con i cantautori su Radio Amica International. Che gioia! Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, c'è sempre, anzi è ossessione di Samurai Jay. Dunque a fine maggio si cambia, andiamo con altre canzoni. Dunque bentornate estate, Gardelido aperto, Tortortolido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. E ancora De Gustibus, Viale Cruccioli 37, Taramo, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il caffè 900. Sentiamo, prego regia, vai.

Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. Certe cose è meglio, molto meglio, non capirle. Vabbè, dunque, è quasi vero. Dunque allora andiamo avanti con il momento riservato alla Scuola Musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04009.

972. E ancora su Radio Amica Internazionale tutti i giorni Ossigeno Puro, che presenta C'era una volta il West, dirige il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West tutti i giorni sulla Amica, Radio Amica Internazionale. Mamma mia, che colonna sonora pazzesca. Vabbè, dunque sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana. Vabbè, le notizie importanti, ci siamo in questo lunedì 11 di maggio, ricordo domenica prossima 17 di maggio, ultima puntata del Radio Domenica Show, vai! Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Vediamo di Sante Mobili Arredi, Via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, esposizione di mobili davvero molto molto importante. Bene. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, rimane sempre Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Bene, da Radio Amica con Marco. Marco, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque. Zero termico intorno ai 3300 metri, mare da mossa a poco mosso, diciamo le temperature in rialzo, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 13 più 20, Sulmona più 14 più 24, Pescara più 14 più 26, Chieti più 12 più 25, Teramo più 13 più 26, Giulianova più 14 più 25, Roccaraso più 9 più 16, Martinsicuro più 15 più 25, San Benedetto del Tronto più 14 più 25. Questo è quanto naturalmente in questo 11 di maggio. Siamo arrivati esattamente al giorno numero 131, alla fine ne mancano 234. Il sole è sorto in questo 11 di maggio alle 5:44, tramonterà questa sera alle 20:10, perfetto così. Va bene, andiamo avanti signori. È il momento del notiziario del giorno, allora subito con due cose importanti prima di cominciare, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento della nostra rassegna della stampa, dunque veniamo subito alle notizie provenienti da oggi al lunedì 11 maggio 2026, San Fabio. Il segno più del giorno è il segno del leone. Cominciamo con la prima notizia. L'Iran risponde alla proposta americana, Trump inaccettabile, non riderete più. Regime pronto ad aprire Hormuz, ma sul nucleare impegni inferiori all'attese. Il Tycoon spera nell'intervento della Cina. Gli Ayatollah avrebbero accettato lo stop all'arricchimento dell'uranio, ma per meno di 20 anni e con garanzie internazionali. Petrolio, la paura per i prezzi, i sauditi fanno i super utili. Putin apre e poi ritratta, vogliamo la vittoria, ma riparte il negoziato. I messaggi contrastanti al Cremlino e possibili canali con l'Europa. Il nodo dei 200 miliardi di dollari delle riserve russe nei forzieri dell'Europa. L'attenzione per certi segnali di nervosismo di Mosca anche nella organizzazione della parata. La via stretta dello zar, prigioniero anche della sua guerra voluta ad ogni costo, che naturalmente non ha portato gli effetti desiderati. E ancora la crociera dell'antivirus, rimpatriati i passeggeri, uno di loro ha i sintomi. L'operazione con i battelli per lo sbarco della nave, allarme per un francese, autobus isolati per evacuare tutti i viaggiatori, poi i voli speciali da Tenerife. 30 membri dell'equipaggio restano a bordo e riporteranno l'imbarcazione a Rotterdam. Gli Stati Uniti hanno deciso che i loro connazionali non rispetteranno la quarantena. E ancora a terra l'epidemiologo italiano sulla nave per fermare il virus, ci è salito senza tentennare. Racconto di un ornitologo turco, stiamo bene e non metteremo a repentaglio la salute di altri. Oggi la circolare per l'Italia, isolati solo i contatti stretti, ma non c'è alcun allarme al momento. Dunque il Ministero della Salute italiana pronto ad alzare il livello di attenzione su voli provenienti dalle aree più a rischio. Allertati, pronto soccorso, l'invito ai medici a vigilare sui sintomi. Verrà rafforzata la comunicazione sui comportamenti prudenziali partendo e tornando dalle zone rosse. E ancora voltiamo pagina. Meloni vede gli alleati, sì la legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi il vertice con leader del centrodestra, possibile apertura solo sul premio di maggioranza, sulle preferenze deciderà il Parlamento. L'obiettivo primo sì a giugno. Fratelli d'Italia, noi moderati, anche la Lega convinti su cambiare il Rosatellum, i dubbi di Forza Italia. Dunque l'idea di fondo è che con l'attuale sistema di collegi uninominali c'è il rischio della ingovernabilità. E veniamo adesso al messaggio della Meloni per la giornata della mamma. Essere mamma è la mia sfida più profonda e il dono più grande, rivolgendosi alla figlia Ginevra. Ma dal centro-sinistra veniamo adesso un'altra notizia. Dal centro-sinistra nessuna apertura, il muro del PD anche su Roma Capitale. Per i Dem la proposta resta irricevibile, ma si valuta un emendamento per consentire la scelta degli eletti. Caso Regeni, Giuli rimuove lo staff al Ministero della Cultura, non c'è pace. La decisione presa dal ministro via Merlino e Proietti, Lollobrigida, normale cambio di collaboratori. Il primo paga la vicenda dei fondi negati al film sul ragazzo ucciso in Egitto, l'altro una missione saltata. Statali, un mini aumento prima del nuovo contratto. La Ragioneria dello Stato ha aggiornato l'indennità in attesa dei rinnovi. Nei ministeri sale fino a 49 euro al mese, nella scuola fino a 36 euro al mese. Insomma, è un discreto aumento. Dunque, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, esempio, i bigliettini misteriosi, puoi sedurre anche le donne che non gli danno alcun segnale. Garlasco, gli appunti ritrovati, provarci con le ragazze è condizione necessaria ma non sufficiente. E prima dell'interrogatore diceva l'importante è apparire una vittima. Dunque, per gli inquirenti l'omicidio è stato un cieco furioso annientamento per cancellare Chiara dopo il rifiuto. E a proposito di Issei Sagawa, che stuprò e ucciso una ragazza, dice: non so voi ma io ci vedo una storia, una bella storia d'amore. E cioè, praticamente ha ucciso una ragazza, è una bella storia d'amore. Deve essere solo una mente malata può dire qualcosa del genere. Comunque vabbè. Le risposte di Stasi e PM: Andrea, mai sentito di lui? Marco mi chiese il video. Il verbale dell'interrogatorio del 25 maggio 2025: Chiara non mi disse di telefonate o di avance dell'amico del fratello. Oggi esempio non è qui, totale mancanza di rispetto. Lei mi parlò solo di un collega, vidi il corpo in fondo alle scale, non accesi alcun interruttore. Tra le altre cose, quando si fanno video tra ragazzi, video va bene, un po' come dire, rosé, va bene, mettiamolo in questo modo. Beh, insomma, voglio dire, tenetele per voi, non lasciate le chiavette sul tavolo, il PC aperto, perché poi possono accadere cose molto molto strane. Anzi, se non si registra forse anche meglio. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Non temo la polizia o mio marito, mi terrorizza solo lasciare mia figlia. La donna condannata in Egitto per adulterio vive nascosta. Ho cambiato 8 diversi rifugi, possono arrestarmi in ogni momento. Le accuse, situazione assurda, voglio tornare in Italia. Però c'eri in Italia perché hai fatto una scelta di andare a vivere in Egitto con tuo marito, quindi vabbè, qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma se ha sbagliato, ammette lo sbaglio, vuol tornare in Italia. Però prima di sbagliare pensaci su un attimino. Abbiamo buttato tutti i telefoni, usiamo solo nelle vicinanze con gli occhiali scuri, un'esistenza stravolta. Famiglia nel bosco, la mamma no ai bimbi strappati da casa, lettera inviata da Caterina, vietato consulto con un medico di fiducia per la figlia in ospedale, non può parlare più neanche delle figlie, non è che non le può vedere, non ci può parlare. Vabbè, dunque veniamo dunque alle altre notizie, veniamo a Teramo dintorni, tra poco anche lo sport. Tra le altre cose, per lo sport vi dico subito che mercoledì di questa settimana, va bene, c'è la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l'Inter per il doppietto e la Lazio per la gloria. Va bene, veniamo a Teramo. I figli accusano di maltrattarli, assolto una mamma teramana, col telefonino ha registrato le conversazioni con la donna, ci minaccia e fa male. La denuncia presentata dopo la separazione del marito per il tribunale, il fatto non sussiste. I due ragazzi oggi appena maggiorenni nel processo si sono costituiti parti civili insieme al padre. Va bene, allora vedete, questa è un'altra situazione, anche qui dovevano, a parte che i figli sono maggiorenni, insomma, anche qui la mamma doveva essere staccata dai figli, invece non è così. Voglio dire, ma perché soltanto per questa famiglia australiana c'è tutto questo, questa violenza? Perché adesso si comincia a parlare di violenza su questa famiglia, compresi i figli. Truffa online con pezzi di cambio per auto, acquista componenti per la sua macchina d'epoca e paga 3.000 euro, ma a casa non riceve niente. Ancora andiamo avanti, rissa tra giocatori, arbitro preso a pugni, calcio violento nel campionato CSI, scontri in campo al termine di Coropoli Roseto, quarti finale del campionato motori CSI, un medicato in ospedale. A San Nicolò un 70enne investito in uno scooter, trasportato in ambulanza al Mazzini. Gamarana, zona Gamarana, guasto la linea Enel, le interruzioni elettriche creano disagi, tecnici al lavoro per riparare il danno. Quella di ieri è stata una giornata di disagi per i residenti del quartiere della Gamarana a causa di un guasto che si è verificato in una linea interrata di media tensione. A Villa Mosca ha svaligiato l'appartamento, portate via soldi e gioielli. Furto in casa di Villa Mosca, nel bottino gioielli e contanti per un valore di circa 2.000 euro. Bene signori, andiamo adesso invece con De Gustibus, pane, pizza e dolci a Teramo, via Le Crucioli 37, vai. Okay.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con le altre notizie. A Ferragosto arriva Ron d'Avena e il Carnevale per i grandi eventi estivi a Martinsicuro. In programma anche il Festival Neon dedicato alla letteratura a giugno. Segura Tempora dal 17 luglio, sfilate di carri e maschere. Il primo e l'8 d'agosto arrivano Ron e Cristina da Avena. Una colonnina per l'acqua a scuola, Martinsicuro, installata al comune, plastic free, 150 borracce agli studenti. Bullismo e abuso online, rischi per i minori, Sant'Egidio alla Vibrata, avvocati, docenti della scuola Primo Levi e amministratori a confronto su reati ed effetti. Veniamo adesso invece a Giulianova. Accoltellato sul lungomare grave un 36enne pachistano colpito da un fendente a linguine, soccorso da alcuni passanti, l'aggressione durante una lite. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. È successo a Giulianova, nella zona del lungomare Rodi. E ancora andiamo avanti. Ex ospizio Marino, c'è l'apertura sul progetto di riqualificazione. Cittadino governante PD lancia la loro proposta, in platea ci sono anche Costantino Di Marco, il sindaco pronto al dialogo sull'uso pubblico dell'area, l'assessore, ma per il teatro priorità al Cursal. E ci mancherebbe altro, hanno questo bellissimo questa bellissima location del Cursal, perché non farci un teatro, un cinema? Va bene, vediamo adesso un'altra notizia. Auto sulla Iuola, c'è la denuncia del sindaco di Roseto Nunez. Il sindaco presenta un esposto alla polizia municipale, un atto di arroganza inaccettabile, bisogna ritrovare di chi è questa macchina per multarla. Scatta la denuncia, ma c'è anche la denuncia del sindaco Mario Nunez nei confronti del proprietario del fuoristrada parcheggiato su Noiola del lungomare. E ancora voltiamo pagina, veniamo a un'altra notizia. Mercoledì all'incontro dedicato ai brani con 11 dei Beatles al Salotto Culturale a Teramo, nella sala dell'Annunziata, in via Nicola Palma 31 a Teramo. Prosegue il ciclo di appuntamenti del Salotto Culturale realizzato col sostegno della provincia. E ancora a Borsacchio c'è il progetto contro il rischio alluvione a Roseto. La provincia ha predisposto il piano, ma servono i fondi della regione. I residenti temono che il torrente possa esondare come il 2011 con gravi danni. Unione dei comuni Terra del Sole via ad aiuti per la spesa. Attivati voucher spesa per le famiglie bisognose e residenti del comune Unione del Comuni Terra del Sole, ovvero Roseto, Giulianova, Bellante, Mosciano, Taresco e Morodoro. Il presidente, ricordiamo, di questa unione dei comuni è il rosettano Mario Nunez. E ancora sport, la Val Vibrata protagonista sportivamente utili, promuove l'inclusione con bocce, ciclismo e tiro con l'arco. E ancora veniamo a un'altra notizia. Oltre 50 volontari raccolgono rifiuti nell'area del porto. Oltre 50 volontari hanno partecipato ieri mattina alla giornata ecologica organizzata nell'area portuale di Giulianova. Dunque veniamo a Pescara, cade lo scooter, muore a 18 anni in via Lago di Campotosto, era a pochi metri da casa. Federico La Cioppa era a poche centinaia di metri da casa e di ritorno dalla serata con gli amici, l'allarme dopo circa un'ora. Causa un tombino disastrato. Signori, siamo arrivati adesso alla pagina dello sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno. Allora sentiamo una cosa importante e ci siamo, via. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
2: Ok,
1: così, bene così. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito allora per lo sport alla Serie A. I risultati: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1, Verona Como 1-0, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genova 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Stasera Napoli Bologna alle 20:45. Si fa drammatica la situazione giù in fondo alla classifica, perché la Cremonese è un solo punto da Lecce. Prossimo incontro, la Cremonese giocherà fuori casa a Udine, mentre il Lecce andrà a Sassuolo. Comincia a farsi difficile per il Lecce, attenzione, sembrava già salva, non lo è invece. Milan in crisi, sconfitte fischi, dicevamo. Dunque, che è successo al Milan? Secondo me c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, perché a 5 minuti dalla fine il Milan si è messo a giocare, signore e signori, non ce n'era per nessuno. Ho visto le cose stravolgenti o sconvolgenti, fate voi, tutte e due insieme. Perché quando il Milan gioca non ce n'è per nessuno, sembra una squadra europea, sembra il Paris Saint Germain o l'Arsenal, per dire, no? Corrono come matti, eccetera. Allora perché non lo fanno prima? Il problema, per me il problema è sempre Leao, ma voglio dire, metti da parte Leao, però il problema è che se lo metti fuori è sempre uno spogliatoio, diventa un problema, quindi dovrebbe essere mandato via. Siccome mancano due partite, allora bisogna che ci si affidi ad Allegri e naturalmente alla sua posizione di allenatore per cercare di calmare le acque. Poi Leao deve essere ceduto subito. Dunque, tra le partite c'è anche quella della Roma, che vince a Parma 3-2 e si ripresenta in campionato al quarto posto. La Roma con 67 punti insieme al Milan al momento passerebbe addirittura la Roma, pensate un po'. Vabbè, dunque, intanto c'è l'altra partita importante del Como, che vince a Verona con ringraziamento di Fabregas ai suoi giocatori: siete stati fantastici, in questa stagione. Va bene, poi ancora Barcellona batte Real Madrid ed è campione di Spagna 2-0. Il Barcellona di Flick si conferma campione di Spagna, conquistando la Liga numero 29 della sua storia al termine di una stagione intensa e segnata dal solito duello con il Real Madrid. Vince appunto il Barcellona, complimenti. E mercoledì prossimo, come già preannunciato, c'è la finalissima di Coppa Italia. L'Inter punta al doppiette dopo lo scudetto, anche la Coppa Italia avverte la Lazio. Mercoledì la finale di Coppa Italia, Lautaro e compagni vogliono ripetere il successo del campionato. È un messaggio forte quello dell'Inter, non ci fermiamo qui, vogliamo anche la Coppa Italia. Vedremo un po' come risponde la Lazio di Sarri. La Lazio di Sarri, che non sarà quella di sabato con l'Inter, perché è una squadra molto molto come dire svagata, va bene, pensava ad altro, la finale è tutta un'altra cosa. Vediamo il tennis. Musetti, Show, Vaglio, Ottavi, oggi tocca a Sinner e Cobolli. La tenacia premia Darderi, battuto Poli in rimonta, domani incontra Zverev. Il numero uno Yannick Sinner è pronto per la sfida con Poprin. Qui sto bene e gioco meglio, dice Sinner, che lo vedo più preparato, più, non lo so, più cattivo anche, se volete, più impostato. Bah, è quasi perfetto. L'emozione di Musetti, questa vittoria è speciale perché mi fa capire che posso dire la mia. Elisabetta Cocciaretto perde contro Swiatek e saluta il torneo, era l'ultima italiana rimasta nel femminile. Dunque per Musetti invece, gran bella vittoria, pensate, se è infortunato è riuscito ad andare fino alla fine a vincere questa partita che era molto molto importante. E ancora Malagò si candida, pronte le carte per le elezioni prossime alla FIGE, e io credo che sia l'uomo nuovo per il calcio italiano, no ad Abete, che rappresenta un po' la vecchia gestione. Martin Beffa Bezzecchi, MotoGP, Aprilia trionfale in Francia, show dello spagnolo che torna a vincere dopo 588 giorni. Tre moto della scuderia italiana sul podio e Aprilia più che Ducati. Al primo posto Jorge Martin, su Aprilia al secondo Marco Bezzecchi, su Aprilia al terzo Ogura giapponese, su Aprilia poi c'è su Ducati Marco Di Gianantonio al quarto posto. È una una sfida tutta italiana, Aprilia contro Ducati, vuol dire che le moto le sappiamo fare. Giro d'Italia, Turbo Magné, il francese vince ancora, bis bulgaro a Sofia, vince in volata ancora una volta, Silva difende la maglia rosa. Il francese a Sofia vince in volata la seconda frazione, in tre giorni beffa Milan. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, arrivo al Brockhaus, il Giro d'Italia 2026 a Prodi in Abruzzo venerdì con la settima tappa a Formia Brockhaus, destinata a diventare uno snodo cruciale per la classifica generale. Già qui si vedrà chiaramente come dire, una classifica che si snoda di più, va bene, con distanze e ritardi davvero anche considerevoli, perché no. Pescara, sì, calcio, torniamo al calcio. Pescara si pensa al futuro, il DS Foggia verso la conferma, dirigente un altro anno di contratto e costruire il Delfino anche per la Serie C. Dunque il bomber Di Nardo richiesta in B e verrà ceduto anche Olser via, Capellini e Betella verso la conferma. Il Tessino Faraoni e il centrocampista Campora potrebbero restare, parte offensivo da ricostruire. Il Sebastiani ci sta provando chiaramente per le bandiere bianco-azzurre, stagione gestita malissima. L'ex difensore Colonnello, campionato sfortunato, abbiamo subito troppi gol. Sansovini pagato il conto della rincorsa. Gelsi, uno sbaglio, affidarsi ai singoli. E poi tante altre situazioni, perché voglio dire, se si fosse salvato saremmo qui tutti quanti a beatificare Sebastiani, il presidente, dicendo che ha azzeccato tutte le mosse, invece non ha azzeccato niente. Vabbè, comunque andiamo avanti. Pineto si chiude e Tisci guarda anche al Pescara, ultimi allenamenti della squadra prima della festa. Il tecnico ai saluti, accostato a diversi club, non allenerà più il Pineto. Teramo acciuffa la finalissima all'ultimo tuffo, botta e risposta col Atletico Ascoli, un gol di Botrini sul filo di lana regala biancorossi un nuovo derby col Notaresco, ma anche il pareggio sarebbe bastato per il Teramo, non serviva la vittoria. E anche contro Notaresco, penso in finalissima, servirà anche un pareggio per prendersi la finalissima dei playoff. Pomante concentratissimo, pensiamo a domenica, per il futuro resto se tutti saranno d'accordo. Dopo gara le attenzioni in casa Teramo si spostano naturalmente su Ancona, arriva la notizia chiaramente che l'Ancona ha perso in casa, quindi sarà il Notaresco a giocare domenica prossima al Bonolis, finalissima playoff. Beh, niente male. L'impresa comunque del Notaresco, lasciatemelo dire, blitz l'Ancona ed è in finalissima. Gare supplementari, dopo rigore per parte decidono Gaetani e rigori, dopo il doppio cartellino giallo a Di Sabatino la sfida si scalda nei minuti finali, fuori Mengucci, Calisto e Bonaccorsi, ora il Teramo naturalmente per la finalissima. Vagnoni, la mia squadra d'applausi, ma anche questo tecnico, lasciatelo dire, d'applausi, è un tipo molto estroso, estroverso eccetera, insomma voglio dire, più che un allenatore sembra come dire un dandy degli anni inglese, vabbè. Dunque Chieti, giovedì il giudizio per giocarsi play-out, il destino della formazione nero-verde sarà deciso alla Corte Federale d'Appello. Del Zotti pensiamo solo alla salvezza, l'ex DS Battisti vola negli Emirati Arabi. Dunque l'Aquila ha scelto il nuovo DS, sei nomi in lizza, ci sono Pelliccioni, Lupo, De Angelis, Facci, Giovannini, Giammarioli eccetera eccetera, vediamo. Giulianova, per finire, ipotesi Seccardini per la panchina, mercoledì vertice societario, in ballo la scelta del mister, le posizioni vitale Martiniello. Arriva il mercoledì, il genere in termini calcistici, il mercoledì è il giorno di Coppa, Giulianova sarà invece il futuro della società giallorossa e per conseguenza anche di tutta la squadra. Giro di valzer tra le panchine di Sulmone e Celano, divorzio a sorpresa tra gli Ovidiani e mister Tacchi, ora tutto su Iodice che potrebbe allenare Sulmona. Nell'Angolana Memmo e in bilico, forse di Fabio rimarrà invece al Mosciano. Ma chi ha fatto davvero un miracolo è il Montorio, Cerasi, complimenti mister Cerasi, si è anche emozionato ieri, si è commosso di brutto. Il Montorio Guizzo Salvezza vince a penne 3-2 e naturalmente resta l'eccellenza, il Penne scende in promozione. Per i biancorossi è retrocessione dopo 2 anni. Complimenti al Montorio, davvero, ma giocano anche bene questi qui. Dunque signori, stop, è il momento riservato adesso agli appunti di Radio Amica International. Va bene, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Like a more than a spoken wheel.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Chef Roberto, bene, gli appunti di Radio Mica International. Subito, cosa va su Radio Mica, musicalmente parlando? È il momento riservato ai cantautori di Sante Mobile Arredi, via nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamento in Abruzzo, tranquilli, ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata domenica prossima, ultima puntata della stagione. È stata una stagione davvero, come dire, molto ricca, eh? Dunque sentiamo.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo con le notizie riservate, domenica 17 maggio, ultima puntata del Radio Domenica Show. Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce a Tortoreto Alto, Residence Tortorella, vi aspettiamo, ripeto, ristorante sulla base di pesce da Sante al 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato e poi un pieno di benzina, gasolio e gas auto pienamente. Dunque, veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta. L'11 di maggio abbiamo l'organico stasera dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Signori, per la fortuna ci pensa la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, andiamo ancora avanti. Ho una curiosità, volevo ricordarvi anche la classifica finale, visto che il 13 inizia appunto la finalissima della Eurovision Song Contest, va bene, dove partecipa Saldavinci. In Italia aveva vinto Saldavinci a febbraio, Per sempre sì, davanti a Saif, Ditelo alla piaga che fastidio, Arisa, Magica Favola, Fedez e Marco Masini, Male necessario. Va bene, dunque, allora, questo è quanto. Signori, andiamo pure, perché è il momento adesso di parlarvi di fortuna. Prego.
0: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo alla fortuna, concorso numero 75. Domani andiamo sul 76, diamo i numeri domani sera. Va bene, attenzione, concorso numero 75, la combinazione vincente al Super e alla Lotto 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, Superstar 11. Nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 54.000 euro, e 4, 443 euro, ai 3, 29,06 euro, ai 2, 5,31 euro per una Super combinazione vincente che è la seguente: 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, Superstar 11. Perfetto. E allora aspettiamo domani per darvi ancora i numeri. Adesso invece andiamo con le farmacie di turno. Casa Delfico, vai, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti con le farmacie di turno: Teramo Città, Crocetti Guerrieri, a Mociano Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pini De Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giulianova, a Galli del Leone, via Gramsci, in Valvirata, a San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, a Castilenti d'Isidoro, a Casalisola, a Gran Sasso, Prato Grande Cerchiara, Montorio Merlini Montorio, a Campri, farmacia del Corso Campri, sulla Laga di Felice Torricelle Sicura, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, in Piazza Orsini, praticamente sotto al Duomo. Vabbè, perfetto così, più o meno, dai. Dunque, sotto al comune, va bene, si è spostato un po' più in qua, sotto il palazzo vescovile, tanto per capirci, perché lì è ristrutturazione al comune. Vabbè, detto questo, le super classifiche tra poco. Prima ancora, signori, andiamo a sentire le cosa accadrà da tra poco, dai primi di giugno, perché c'è l'estate, quindi ci sono cosa, ecco.

0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica Internazionale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente. Dunque tra poco l'appuntamento con la super classifiche. Intanto vi ricordo l'appuntamento anche con attenzione, è in arrivo, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Radio Mica International 48, complimenti. Andiamo con le super classifiche, andiamo alle città più virtuose, i comuni più virtuosi, quelli che spendono meno, e troviamo al primo posto Giuliano in Campania, Napoli, davanti alla Lamezia Terme, Crotone, e poi ancora troviamo Arezzo, Vicenza, Imola, Forlì, Pescara e Bergamo. Perfetto, invece tra chi spende di più spendaccioni, va bene. Perugia al primo posto, Venezia davanti a Perugia, poi ancora al terzo Brindisi, al quarto Taranto, al quinto Potenza, al sesto Fiumicino Roma, al settimo Salerno, al nono Lecce, al decimo Viareggio. Va bene signori, questi sono i comuni più spendaccioni, vabbè. Dunque, quelli più virtuosi ne abbiamo già parlato. Bene signori, andiamo ancora avanti perché adesso c'è la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Stasera abbiamo un bel filmaccio su canale 24 Rai Movie, l'appuntamento è con Sfida all'Ok Coral. Che roba ragazzi, vabbè andiamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to
0: arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque signori ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato all'oroscopo del giorno, lunedì 11 maggio 2026, Ariete, l'emergere inatteso di una sensazione di fiducia nelle tue risorse, su di te un effetto calmante che modula la tua fretta. Toro, il sestile tra Sole e Giove ti fa iniziare la settimana sotto la piacevole protezione della dea bendata, la fortuna ti accompagna e sia sempre con te. Bene, Gemelli, Venere nel tuo segno, ti senti come assecondato da aspetti favorevoli che ti fanno iniziare la settimana in maniera serena, piacevole e forte della capacità di trovare soluzioni. Cancro, una serie di aspetti favorevoli viene a mitigare le dissonanze con cui stai convivendo ormai da qualche settimana. La percezione che avevi te stesso sta cambiando. Leone, una piacevolissima sensazione di agio e facilità accompagna l'inizio della tua settimana, favorendo iniziative del lavoro grazie a un tuo atteggiamento che azzera le resistenze. Vergine, gli amici e i progetti che condividi con persone a cui in qualche modo sei unito da un certo tipo di affinità segnano l'inizio della settimana piacevole e armonioso. Bilancia, nel lavoro la fortuna ti viene incontro e apre le porte a delle opportunità molto piacevoli che sembrano quasi protette da invisibili benedizioni. Scorpione, tutto va per il meglio, un'alleanza armoniosa sembra prospettarsi, una settimana prospera di momenti piacevoli e c'è l'amore di mezzo. Sagittario, oggi potrai sentire la necessità di ritagliarti un momento tutto per te, come se il desiderio di ritrovarti e di ascoltarti si imponesse sul resto. Capricorno, una sensazione di comodità cambia il tuo atteggiamento nei confronti degli altri, nonostante la presenza di nodi risolti di quali non hai ancora capito bene come venire a capo. Acquario, la giornata ti trasmette una sensazione di leggerezza che è molto nelle tue corde, favorendo un atteggiamento rilassato e disinvolto che però per la questione naturale economica sarebbe meglio tenere d'occhio. Pesci, la luna è tornata a trovarti e a farti dono di quella sensibilità che tu apprezzi e sai mettere in valore, questo però magari ti allontana da certi eventi e ti fa andare sulla tua solita nuvoletta a sognare. Veniamo adesso alle trasmissioni quest'oggi su Rai 1, questa da vedere, alle 21.30 Ulisse il piacere della scoperta, beh insomma questa non si può perdere, Rai 2 alle 21.20 fino all'ultimo bivio spettacolo, su Rai 3 arriva Newsroom Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Cesaroni, su Italia 1 Attacco al Potere 2, sulla 7 La Torre di Babele, su TV8 Anteprima Spettacolo, su 39 Little Big Italy per chi ama il film western, su Rai Movie Canale 24 stasera alle 21.10 Sfida Lock e Coral, mamma mia che roba dunque per chi ama il western, vabbè.

0: Ok, perfetto, all'ascolto di Radio Mica International, ci siamo, il nostro ospite è già pronto. Ultima puntata per il nostro Super Lunedì con Mister Rizzotti. Buongiorno Mister.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a te.
0: Mi dai il tempo di mettere la sigla perché è importante, vai, un attimino vai. Soltanto, vai.

0: Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite, a Radio Mica c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite. Ok, bene così, ci siamo, siamo in diretta con il nostro mister Izzotti. Allora, bentornato da Roma, mister, parliamo subito di tennis, degli internazionali di Roma. Mi ha fatto veramente piacere collegarmi con te ieri, domenica, per gli internazionali dal Foro Italico. Insomma, è stata una bella esperienza, anche per te, immagino.
1: Vabbè, dire che è stata un'esperienza meravigliosa, che poi io ripeterò anche domani, perché sì, quindi domani saranno gli ottavi, e sapere che ci sono quattro italiani qualificati.
0: Quindi andrai ancora, andrai, complimenti.
1: Sì. Ho dimenticato di dire buongiorno ai nostri radioascoltatori, preso dall'entusiasmo e dall'enfasi.
0: Ma tu sei, ma tu sei troppo educato, per cui anche se non l'hai detto è come se l'avessi detto.
1: vabbè. E niente, quindi dicevo, ieri sera poi alla fine sta questa partita con Paul, e il nostro Darderi insomma ha fatto un exploit non indifferente, vincente, quindi avendo quattro ragazzi, Cobolli, Darderi, Sinner e Musetti agli ottavi.
0: Beh, una gran bella, insomma, la grande cosa.
1: Sì, gran bella cosa.
0: Volevo chiederti della partita di Musetti, hai avuto modo di vederla?
1: Allora, Musetti no, perché lui era al centrale. Avere il biglietto del centrale, purtroppo io sono arrivato tardi. Quando sono arrivato non c'erano più i biglietti, ti parlo di dicembre.
0: Però vogliamo sottolineare questa bella vittoria di Musetti su Cerantolo, anche perché Cerantolo è un ottimo giocatore, ma poi lui aveva dei problemi fisici e ha tirato avanti perché non voleva perdere il posto per gli ottavi. È stato un po' un eroe, Musetti.
1: Guarda Marco, io ero vicino al centrale, perché ero al Pietrangeli in quel momento, che è un campo adiacente, sì, e sentire il pubblico, guarda, sensazione da carpone alla pelle. A un certo punto hanno avuto un atteggiamento di aiuto nei suoi confronti durante la partita, perché lì c'è un maxi schermo che ti fa vedere comunque la partita dall'esterno. E ti dico una cosa veramente straordinaria, una cosa stupenda, questo ragazzo poi alla fine che è crollato con il pianto è stato l'emblema di una sensazione che lui sta vivendo, perché effettivamente lui da un po' di tempo che ha dei problemi di carattere fisico, certo, però ripeto, è un talento mostruoso, nessuno come lui fa quel rovescio a una mano, che guardarlo poi dal vivo è spettacolare.
0: È spettacolare. Senti, di Cobolli che sai dirmi? Questo ragazzo che ha avuto una bellissima storia di una ragazza pescarese di 15 anni che è andata a trovarla perché lei impazzisce per lui come tennista, insomma, no? E quindi lui l'ha accolta, l'ha abbracciata, è stata una cosa meravigliosa, anche perché un ragazzo e una ragazza possono sentirsi felici anche solo di questo.
1: Ma guarda Marco, sono tanti gli episodi, innanzitutto Cobolli è un ragazzo semplice, ho avuto modo anche di sentire le sue interviste che a volte vanno oltre quelle sportive, no? E quindi c'è una semplicità profonda in questo ragazzo, ma anche dal viso si evidenzia questa cosa. Guarda, ieri a un certo punto è stata la partita tra la Rybakina, il numero due al mondo, e la Eala, che è una ragazza filippina,
0: sì,
1: questa ragazza di un'educazione meravigliosa, a fine gara. Il campo dove ero io, che è il Grand Stand Arena, che è il campo numero 2 del Foro Italico, ci siamo alzati tutti in piedi a applaudire nonostante lei avesse perso, perché lei si è girata verso il pubblico ringraziando tutti, perché tutti l'abbiamo sostenuta, certo, perché 20 anni poi da un paese dove il tennis, tutti sappiamo che il tennis non si pratica, ma è stato veramente un momento di grande emozione. Questo per farti capire che
0: nascono
1: questo sport, poi ripeto,
0: certo, sì, ma poi nascono simpatie, mister Izzotti.
1: Sì.
0: Allora mi dici che partita hai visto lì?
1: Allora adesso ricordarle tutte.
0: Quella che ti ha emozionato di più, tra altre cose, via.
1: Ma devo dire che è stato questo l'episodio che mi ha emozionato di più. Certo. Però a livello agonistico, ieri sera, quando sul tardi, quella partita Darderi Paul, che Paul poi è stato tra i primi 10 per diverso tempo,
0: sì,
1: e ti assicuro che nessuno si aspettava, che Rosetta l'ha perso, però questo ragazzo ci ha messo anima e cuore,
0: certo,
1: e poi noi l'abbiamo spinto anche alla vittoria, anche se poi la cosa bella del tennis, sai qual è, che a un certo punto si va dal grande entusiasmo del punto al silenzio assoluto per permettere ai giocatori di poter,
0: certo,
1: fare
0: bellissimo,
1: la battuta, o per potersi concentrare.
0: Bellissimo.
1: È qualcosa di straordinario, bellissimo, bellissimo.
0: Senti, quindi immagino tu abbia fatto tardi ieri sera nel ritornare a casa, insomma.
1: Sono tornato verso le 11, anche se sono
0: è presto.
1: Sì, non sono tornato tardi, sì.
0: Benissimo, domani che tu sarai a Roma per vedere chi?
1: E allora questo devo ancora, non ho avuto modo ancora di andare sul computer per vedere chi giocherà al grande Stand Arena, però immagino che sono gli ottavi, quindi vedrò diversi giocatori.
0: Yannick Sinner gioca al centrale, immagino.
1: Sì, Sinner gioca al centrale, sì, vabbè, gioca al centrale.
0: Vabbè, quindi è da escludere.
1: Per adesso purtroppo mi devo accontentare, non posso fare altro.
0: Vabbè, allora veniamo un po' al campionato italiano che sta volgendo al termine, quello di Serie A. Ieri tu non l'hai visto perché eri a Roma, ma io ho visto la partita del mio Milan, un Milan che è un po' in crisi. Allora, tu da allenatore adesso mi devi spiegare una cosa, ti chiedo una cosa. Il Milan si è messo a giocare esattamente negli ultimi 5 minuti. Leao era fuori, ha fatto un po' di cambi mister Allegri, ma non sono stati questi che hanno determinato lo stravolgimento della partita. Ma insomma, gli ultimi 5 minuti il Milan si è messo a giocare. Che è successo? Che in 5 minuti ha fatto 2 gol e soprattutto l'Atalanta a momenti metteva su bandiera bianca perché non sapeva come arginare. Allora, che cosa succede nello spogliatoio? Cioè, c'è qualcosa che non va, io non riesco a capire. Prego, tu sei invece il maestro, perché ci sei stato, ci sei sempre negli spogliatoi, quindi capisci le dinamiche. Prego.
1: Guarda Marco, io ti posso dire questo, che per me una squadra forte ha un denominatore comune, che è la continuità, la costanza di un atteggiamento. Sì. Quando si ha voglia di vincere, hai fame sin dai primi minuti, hai un atteggiamento sin dai primi minuti. Questo io lo vedo come un limite di una squadra. Certo, da allenatore sicuramente Allegri avrà goduto di questa vittoria, perché comunque alla fine puoi anche andare, devi andare a trovare l'aspetto positivo, che infine hai vinto, anche se l'hai fatto negli ultimi 5 minuti. Però non è un segnale da grande squadra. E Allegri questo dentro di sé lo sa perfettamente, perché è una squadra che poi vuole ambire a vincere, deve avere un certo tipo di atteggiamento.
0: Attenzione,
1: è tutto per
0: attenzione, però i giocatori ce li ha, mister, perché altrimenti ti avrei detto nelle precedenti trasmissioni, al Milan mancherebbe questo. Non l'ho mai detto, perché la squadra è completa.
1: Ma vedi, il problema è il limite psicologico, il limite mentale, ecco, che però ripeto, per me va colmato con non solo Allegri, non basta l'allenatore, occorre tutto l'entourage attorno al gruppo per colmare questo limite. Sarà il caso di togliere qualche giocatore che può disturbare l'interno? Punto di domanda. Sì. È il caso che il passo della società non sia all'altezza e quindi trasmetta alcune situazioni al gruppo? Io questo non lo so, però porto un esempio molto, molto semplice. Se noi siamo in un gruppo, siamo insieme a mangiare, c'è una cena in cui tutti interagiscono l'uno per l'altro, noi passiamo una bellissima serata. Basta uno solo dei componenti che disturba questa sensazione e non dico crolla tutto, però sicuramente non si vive quell'atmosfera magica che va vissuta e nello spogliatoio e in mezzo al campo.
0: Ti racconto
1: gli aspetti mentali.
0: Sì, vai.
1: Psicologici e mentali fanno la differenza, sicuramente sì.
0: Mister, ieri sera a un certo punto sto vedendo la partita della Roma a Parma, quando il Parma addirittura è andato in vantaggio, al che ho cambiato subito canale in televisivo, perché assolutamente ho detto basta così, non era un bel vedere. Poi all'improvviso sul telefonino appare il pareggio, sono tornato di là subito di corsa, stravolgimento anche qui con una Roma che attaccava a sprombattuto fino ad arrivare alla fine. Anche qui non ci sono problemi, sicuramente nello spogliatoio, credo, anzi sono sicuro, e non so, anche un atteggiamento forse, non è che nella prima parte non abbia giocato la Roma, ha giocato però non con quella volontà di stravolgere la partita, no? E poi però quando stava sotto ha capito che stava perdendo il posto per la Coppa dei Campioni, attualmente è al quarto posto a Roma, insieme al Milan, però al quarto posto, e vedremo questo Milan cosa farà nelle prossime partite. Però insomma la reazione è stata veemente.
1: Ma Marco, vedi, questo è diverso dal caso del Milan, perché sì, quando una squadra magari sta giocando, la partita è aperta, ancora non si creano degli spazi importanti, addirittura vai sotto, e ci può stare, può capitare. Sì. L'importante è che non hai un approccio fin troppo difensivo, fin troppo distratto, ma nel momento in cui vai sotto, come in questo caso, e poi hai questa reazione, come hai definito tu con il termine veemente, immagino quindi che tipo di reazione aveva avuto la Roma, per me è un segnale fortissimo. Questo segnale e questa vittoria io lo vedo come la finale per inserire sicuramente la Roma nei primi quattro. Secondo me ci entrerà perché questo tipo di reazione, adesso non me ne voglio Ranieri, che, sì, per cui io sono un grande estimatore, ma certo, sicuramente certo. quella quella diatriba che si è creata, e ripeto, per me rimane il rispetto per l'uomo Ranieri, per l'allenatore Ranieri, non lo perderò per questo episodio. Molto in mente tra lui e Gasperini non c'è stato questo feeling, lo dicevo prima, e guarda caso ha generato uno spogliatoio, una situazione di distrazione. Invece la squadra è con l'allenatore, la squadra è unita, e di conseguenza questo avviene quando poi anche la società sa interagire e muoversi come si deve. Guarda caso la reazione del gruppo è stata, come hai detto tu, bel segnale, bella parola, veemente, che l'ha portata alla vittoria.
0: Voglio parlare un attimino, poi chiudiamo con la Serie A, del

0: No, non è affatto uno scherzo, perché poi il problema è che la Cremonese deve raggiungere per forza il Lecce se vuole salvarsi, non c'è un'altra squadra o due squadre. Quando in genere statisticamente davanti hai una sola squadra, devi augurarti solo che quella lì possa andare magari in default. Questo può non avvenire. Quando ne sono due può capitare che magari una perde, una vince, una pareggia, e quindi diciamo i giochi sono più semplici per chi sta rincorrendo. Chiaro. Certo è che se la Cremonese vuole raggiungere questo obiettivo deve vincere, non ha altre possibilità, perché 4 punti per una squadra che sta sotto sono davvero tanti da recuperare.
1: Allora, tu hai detto che domani sei a Roma per il tennis, ma attenzione perché mercoledì olimpico c'è Lazio-Inter, finalissima Coppa Italia. L'Inter verso il doplete, ma io capisco che non sarà facile per l'Inter, perché una finale, gara secca, diventa tutto poi un'altra storia. E un'altra cosa, anch'io. Tanto che ci sei, sì. Mister Izzotti, rimani anche mercoledì, dai.
0: Vediamo, vediamo.
1: A vedere il trionfo della tua Inter, vai.
0: Sì, però hai detto bene tu, Marco, guarda, io quando ho visto il 3-0 ho quasi pensato a un lascito psicologico, sì, da parte inconscio, sei chiaro?
1: Sì.
0: Inconsapevole della Lazio, sì. Sapendo che appunto loro, non avendo posizione in classifica durante la stagione, che si sono guadagnati positivi, e l'unica chance che hanno loro è la finale di Coppa Italia, non c'hanno altri obiettivi, quindi sono convinto che queste energie mentali andranno espresse mercoledì, e pertanto non prevedo una partita facile per l'Inter, anche perché è partita secca e sappiamo, sì, che le partite secche sono molto difficoltose. Certo è che l'Inter è più forte, sicuramente lo è, però credimi, questo 3-0 può essere anche un segnale negativo per l'Inter, hai capito perché?
1: Sì.
0: Perché può pensare che è una partita facile, ma positivo per la Lazio, perché è all'ultima spiaggia, e se vince la Coppa Italia ha salvato la sua stagione in modo clamoroso.
1: Però permettimi di dire che questa Inter è troppo galvanizzata, troppo quadrata, non vedo una sconfitta. Tutto può accadere, tutto può accadere, però non lo so.
0: Nemmeno io la vedo, però ti ripeto, Marco, è partita secca, le partite secche sono strane, sono particolari. Anch'io non la vedo, ma non da tifoso interista,
1: sì.
0: Però è una partita secca, di fronte avrà un avversario tosto, non credo, non regalerà nulla, sono sicuro.
1: Su questo sono sicuro, di questo certamente sì. Dunque, veniamo alla Serie C a questo punto, non più Serie B, perché il Pescara è retrocesso. E da quelle parti arrivano tantissime notizie, qualcuno sei anche tu. Oh, prima di parlare di Pescara un attimino, volevo farti complimenti perché hai saputo relazionare da opinionista il tuo, anche da giornalista devo dire, la tua postazione lì al Foro Italico. Complimenti.
0: Grazie.
1: Bene, allora Pescara, molti errori sono stati fatti sicuramente. Ma come dicevano ieri una trasmissione televisiva su Rete 8, il problema del Pescara è nato da luglio-agosto, quando hanno rifatto la squadra. Forse qualcuno, presidente Sebastiani, pensava che quella squadra era matura per fare un bel campionato di Serie B. No, avevano vinto la Serie B, la Serie C per andare in Serie B, che è stato soltanto un grande miracolo.
0: Hai detto già tutto tu, quella è la figlia di Baldini,
1: ecco.
0: Quel campionato lì solo Baldini poteva vincerlo, e quella è una squadra che sicuramente andava puntellata, andava rinforzata, e Sebastiani ha pensato che quel clima che Baldini aveva creato, e torno al discorso iniziale, quello psicologico e mentale, e quell'atmosfera che si crea, che si genera in un rapporto tra in genere un uomo e una donna, quell'innamoramento, chiamiamolo,
1: sì,
0: così, dai,
1: sì,
0: che dà quel valore in più, quel valore aggiunto a un gruppo, e che ti porta ad andare oltre. Baldini questo lì era riuscito a costruirlo,
1: certo.
0: L'ha provato, l'ha fatto anche in altre squadre, e lì gli è riuscito il miracolo in modo molto positivo. Io sinceramente sono rimasto dispiaciuto dalle dichiarazioni, almeno che mi sono arrivate, del dopo partita per ciò che riguarda il rigore non calciato da Insigne, e su questo voglio aprire una parentesi. Io credo che non si possono fare dichiarazioni né da un tecnico né da un presidente, andare a pungolare un giocatore mediaticamente in un momento di quel genere lì, a me non piace. Poi che sicuramente sia stato anche, voglio pensare questo, il dolo da parte di questo ragazzo che l'abbia fatto di proposito, io questo non lo posso dire, però anche in questo caso a me non piace andare a giudicare un gesto tecnico mediaticamente per pararsi il cosiddetto

0: posteriore. È un modo vile di fare, non me l'aspettavo né da Fede Bastiani né dal suo allenatore, che poi essendo allenatore non poteva scaricare Insigne in quella maniera. Poi magari dentro quattro mura lo convocavi in sede, potevi fare quello che ti pare a te, ma mediaticamente mi è sembrato un modo scellerato di fare.
1: Va bene, soprattutto da parte di Gorgone, perché Sebastiani l'ha sempre difeso, a dire la verità, che è stato una cosa che lui ha voluto,
0: Sì, però ultimamente anche lui non l'ha difeso come avrebbe dovuto, in maniera forte e veemente, con delle dichiarazioni a metà strada. Io parlo del calcio in rigore.
1: Sì, di quello è. Tutto lì parte il discorso. In Serie D il Teramo fa la sua parte, vince contro l'Atletico Ascoli, non era facile, 2-1, ma bastava anche il pareggio. Ma chi ha fatto l'impresa è il notaresco, che va a vincere l'Ancona. Mister, l'Ancona non c'era con la testa, non gliene fregava niente, altrimenti è stato un partitone De Notaresco, che adesso va in finalissima col Teramo al Bonolis. E attenzione, poi ti lascio parlare, se il Teramo dovesse vincere anche questa partita, beh, si pone al primo posto, e chissà che un miracolo anche per il Teramo non ci faccia andare in Serie C ripescato in qualche modo, così andiamo a giocare col Pescara, derby.
0: Guarda, allora, ho seguito, l'unica cosa che ho seguito, diciamo in maniera molto dettagliata, è appunto questo aspetto qui. Ieri sera ero collegato con TVRS, perché da tanti mesi si vede questa trasmissione marchigiana.
1: Sì.
0: Ancora una volta gli anconetani hanno perso stile nel fare dichiarazioni inopportune, perché hanno criticato il rigore calciato da Infantino, credo di essersi fermato un attimo prima, se la sono presi con l'arbitro e compagnia bella.
1: Certo.
0: In realtà i riflessi filmati, almeno quello che poi hanno fatto anche loro, ha fatto del notaresco vivo, un notaresco molto importante, che è riuscito a vincere, e tra l'altro anche in 10, poi a un certo punto, perché hanno giocato 10 contro 11,
1: sì,
0: e hanno vinto la partita 3-1. Quindi onore al notaresco, che sta facendo qualcosa di straordinario.
1: Sì.
0: Sul Teramo faccio i complimenti a tutti, ma non perché vivo di vittorie e di sconfitte. Lo faccio perché non era facile, dopo le critiche piovute, ma anche alcune giuste, io penso, perché poi le critiche per chi fa calcio, per chi fa sport, per chi magari ha questi ruoli, possono anche servire per risvegliare l'animo di alcuni giocatori. Io dico sempre, non so se ti ricordi, quando la nazionale di Bearzot fu criticatissima, dovettero chiudersi in silenzio stampa per trovare l'energia all'interno, e ne avevamo di tutte le parole con mondi di questo gruppo,
1: cioè
0: quella critica esterna feroce da parte di noi italiani portò a coalizzarsi quel gruppo, a far coalizzare quel gruppo e portarci ai mondiali e a vincerli addirittura. Quindi voglio dire, il Teramo in questo caso ha reagito alle critiche forti venute.
1: Sì.
0: Ora siamo al primo posto. Mi fa ridere chi dice ma non possiamo rischiare di buttare 350.000 euro per il ripescaggio. Beh, io dico, allora continuiamo a spendere 1,5 milioni con il dubbio forse di vincere il campionato. Se ne spendo 350, ne spenderò 1,150 in Serie C,
1: certo,
0: e almeno faccio quella categoria.
1: Certo.
0: Devo trovare un bravo direttore sportivo che mi va a pescare i giocatori interessanti e bravi, come è successo a Pineto, e raggiungerò la salvezza.
1: Certamente.
0: Ma intanto il Teramo è prima, anche perché, scusa, aggiungo, perché alcuni dati sono importanti.
1: Sì.
0: La Pistoiese, che era una squadra candidata a rubarci il posto, così,
1: sì,
0: come l'Ancona, che invece,
1: sì,
0: adesso è fuori,
1: sì,
0: ieri ha perso clamorosamente. Quindi il Teramo è primo in questa
1: speciale. Quindi chissà un miracolo che arrivi anche a Teramo.
0: Ma secondo me ci sono ottime possibilità. È chiaro che però dobbiamo vincere i playoff. Quindi,
1: certo,
0: io mi aspetto che domenica ci sia un Bonolis stracolmo, pieno,
1: certo,
0: perché questa,
1: certo,
0: squadra va spinta verso questo obiettivo.
1: Ma se non mi sbaglio, al Teramo basterebbe anche il pareggio, mi sa,
0: Sì, però deve fare, credo almeno, il regolamento dice dopo i 90 minuti, se si sta ancora in parità bisogna fare i tempi supplementari, a quel punto con il pareggio passa il Teramo.
1: Ah, va bene. Allora, veniamo adesso a Giulianova, perché ne dobbiamo parlare, altrimenti ci tirano le orecchie i giugliesi, Dunque, lo facciamo con piacere. Giulianova, io ho sentito delle dichiarazioni da parte del presidente Mucciconi, che dice il prossimo anno, piedi per terra, non possiamo spendere tanto, eccetera, eccetera, vabbè, cerca nuovi imprenditori. Però, se tu poi mi dici che vuoi prendere, c'è un'ipotesi, se Cardini, quello dell'Atletico Ascoli, come nuovo allenatore sulla panchina di Giulianova, allora mi fai capire che vai a spendere, o no? È un controsenso.
0: Guarda, io questa dichiarazione l'ho percepita, l'ho sentita velatamente, pensavo fosse una fake news, sinceramente, perché io credo che il lavoro svolto da Pergolizzi e D'Ercole sia stato un lavoro straordinario, e spiego perché. Quando sei in una posizione di classifica, non lo dimentichiamo che Giulianova è in una posizione di classifica davvero molto molto difficile, un Teramo che invece veleggiava lì davanti, questo discorso qui va a influire molto psicologicamente. Io ho frequentato anche Giulianova, in quel periodo ho visto soprattutto un ambiente triste, un ambiente quasi rassegnato, sì, prima che appunto arrivasse sia ad Ercole che Pergolizzi. Sì. E quindi quando hai questo clima intorno non positivo, quando hai un ambiente che ti è anche ostile, credimi, fare calcio non è facile. Loro hanno avuto, io almeno ti porto anche i numeri, hanno mosso 32 giocatori, io so che la gestione di Dercoli ha abbassato anche il costo della stagione, che prevedeva un bel po' di soldini, e lui non dico l'ha dimezzato, ma lì vicino. Non dimentichiamo che Dercoli a Teramo ha fatto un lavoro straordinario. Perché tanti giocatori, certo, lo zoccolo duro del Teramo.
1: No, voglio dire, lui. Spendere poco, ma c'hai Dercoli come direttore sportivo, cerchi Seccardini come allenatore, eh no, allora i conti non tornano.
0: Ma sicuramente no, sicuramente no. Qui è da tenere senza dubbio entrambe le persone. Io queste cose non le comprendo, credimi. Poi mi inalbero un attimino, perché non capisco.
1: Oppure sarà stata soltanto una dichiarazione e mettere le mani avanti, ecco.
0: Ho capito, ma
1: che poi alla fine poi andrà a spendere, perché cosa vuoi, spinto anche da una certa emotività dovuta al fatto che lui è il presidente, beh, insomma, mettere la mano al portafoglio.
0: Sì, vabbè Marco, io capisco che vogliamo giustificare, io ripeto, da tifoso giuliese, perché sono anch'io un tifoso, certo, simpatizzo molto per il Teramo, sì, però tifo anche Giulianova, sì, se permetti. A me dispiace sentire che poi a volte con queste dichiarazioni, come ho detto prima, si può rovinare il giocattolo, perché mette nei panni di Pergolizzi, se magari il mio presidente fa questo tipo di dichiarazione, e se mi accorgo che è vera, se permetti, mi toglie stima per il lavoro che io ho fatto, e non mi piace poi riapprocciarmi o ritornare su quella panchina, mi togli fiducia. Perfetto. Perché Pergolizzi di più non poteva fare, così volevo, come Pergolizzi di più non poteva
1: grazie,
0: fare.
1: Grazie, grazie, volevo parlare un attimino con te, siamo alla penultima domanda, del Chieti, perché attenzione, arriva da Chieti una notizia che è davvero da brividi. Perché giovedì si saprà se il destino del Chieti è ancora in Serie D, ma dovrà fare i playout prima, o seppure andrà in eccellenza in modo diretto, perché hanno chiesto 11 punti di penalizzazione, che significa che il Chieti andrà direttamente in eccellenza. Giovedì ne sapremo di più. Ma com'è possibile? Hanno respinto quella da 4 punti, adesso ne hanno chiesto 11.
0: Ma infatti questa è un'altra follia della nostra giustizia sportiva, che tra l'altro non so se un ministro, adesso non ricordo bene, ultimamente ha dichiarato, a chi gli ha chiesto, il ministro dello sport penso, sì, che ha chiesto qualcosa sulla nuova gestione della federazione, sì, e lui ha detto la giustizia sportiva non dovrà più essere un organo insindacabile, sì, perché forse le persone che ci ascoltano non sanno che il giudizio sportivo viene espresso all'interno di quattro mura a livello sportivo, e non ci sono organi predisposti a poter invece controllo, sì, e giudicare, e quindi questo sinceramente mi lascia molto perplesso, sì. Come dici tu, mi sembra un assurdo che all'inizio si è detto una cosa, si è deciso una cosa, adesso si va all'opposto. È vero che la Recanatese ha denunciato questa situazione, sì, sì, lo hanno fatto ad arte, sì, però io mi permetto di parlare dell'ottimo lavoro invece svolto da Del Zotti, questo ragazzo giovane, sì, allenatore, sì, che sta facendo un miracolo, una squadra viva che non prende lo stipendio da 5 mesi, mi pare di capire, insomma è tutto dire in merito al lavoro che si svolge in un ambiente poi feroce. Poi mi pare di capire, ieri sera ho sentito anche questo, che oltre 300 tifosi hanno aspettato la squadra, l'hanno sannata, l'hanno portata su, quindi se dovesse essere partita, come mi auguro che sarà, il Chieti lo vedo davvero bene nella salvezza che nessuno a un certo punto sperava più potesse accadere.
1: Aspettiamo e giovedì sapremo. Dunque, ultima domanda, poi ci salutiamo, è stata un'annata fantastica mister, ti ringrazio, ma poi ringraziamenti verranno tra poco. Allora, diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Cerasi quello che è di Cerasi. Un Montorio clamorosamente vivo, da brividi, va a penne, batte, ma come gioca bene il Montorio, va a penne e batte il penne, 3-2 all'ultimo secondo, va bene, e il Montorio fa festa e rimane in eccellenza. Complimenti a Cerasi.
0: Beh, questo è un miracolo sportivo nel quale io sinceramente non credevo molto, sì, a un certo, sì, punto della stagione. Invece loro hanno avuto costanza, la semplice voglia di continuare questo progetto, nonostante hanno avuto alti e bassi, partite molto strane, particolari. L'hanno rimessa su dopo un inizio veramente drammatico sportivamente parlando, non era facile, e quindi è il giusto premio che va fatto al tecnico, che ha messo anche le sue pedine pedine nel posto giusto, ha creato un ambiente giusto, perché questo con alcuni montoriesi ho ottimi rapporti e mi raccontano, ma anche alla società, che ha mostrato grandissima stabilità in un momento molto molto delicato, perché nemmeno il dopo Cerasi, il dopo di Amicis, sì, sembrava molto fluido nella parte iniziale, perché certo, anche Cerasi era partito ad handicap, certo, non era andato molto bene, ma alla fine i risultati gli hanno dato ragione. Complimenti a tutti.
1: Allora mister Izzotti, Domenico Izzotti, voglio ringraziarti, un grazie grande, come Piazza Garibaldi ti può bastare, ci mettiamo a Piazza Marte Libertà insieme, va bene? Un grazie davvero immenso. E ti auguro un'estate viva di divertimento, ma anche di relax, e poi se vorrai ci sentiremo a settembre per ripartire con l'annata 2026-2027. Ma comunque al momento mi sento di dire, a nome di Radio Amica Internazionale, soltanto grazie mister Izzotti.
0: Allora Marco, io ti dico questo, io riparlavo con mio nipote, sì, che praticamente vabbè, sta in vacanza con mia figlia, abbiamo, sì, fatto un collegamento, sì, con la, e gli dicevo, stava mia figlia, c'era la figlia, gli ho detto, sì, guarda, il lavoro è importante la salute, è importante, ma ricordati che gli affetti sono le cose fondamentali che reggono tutto il castello, sì, altrimenti crolla tutto. Sì. In questa radio io ho trovato un castello pieno di pazienza, di rispetto, di stima, d'amore anche da parte tua, uso anche questo termine. Dopo 7-8 anni che viaggiamo insieme uso queste parole, in questo momento ho anche una forte emozione, perché è giusto che vi arrivi anche la mia emozione di uomo, perché ripeto, essere
1: percepiamo
0: vabbè, io sono veramente contento di quella possibilità che mi hai dato, ma soprattutto incontrare la gente di Teramo, che quando mi vede mi parla, mi stringe la mano in modo particolare, la dimostrazione insomma che hanno capito l'uomo che sta parlando. Grazie a te,
1: grazie anche a te, cuore, soprattutto grazie, grazie, ti ripeto, grazie. Immenso, ci sentiamo a settembre, buone vacanze, buona estate mister.
0: Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, buona estate a tutti.
1: E vorrei anche le cose migliori che ti accadessero in questa stagione estiva. Ciao!
0: Ciao, grazie anche a voi. Grazie.
1: Perfetto. Mister Izzotti su Radio Amica Internazionale, lo ringraziamo ancora una volta. Ieri l'abbiamo avuto addirittura a Roma, che ci raccontava degli internazionali di tennis, clamorosamente forte. Va bene. E allora, grazie ancora una volta. Ci salutiamo qui e ricordo che oggi è l'ultima puntata dell'ospite del lunedì, chiaramente ricordo che domenica 17 maggio, domenica prossima, è l'ultima puntata in assoluto per il Radio Domenica Show, e poi riprenderemo a settembre come ogni anno, dopo la metà di settembre, va bene? Perfetto. Allora, grazie ancora una volta per l'ospite del giorno, signori, adesso continuiamo con i cantautori, naturalmente è il momento della musica, prima sigla. Vai, grazie.

Ascolta il passo dell'ospite, arriva l'ospite, a Radio Mica c'è l'ospite, facciamolo accomodare, l'ospite.

pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungomar.

giostre con tanta luce e poca gente.

6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante,

pizzeria bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tette e case e grandi le periferie.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ricominciamo la settimana. Oggi lunedì 11 maggio 2026, San Fabio, il segno più del giorno è il segno del leone. Parleremo più tardi di queste notizie. Iran e Russia tra minacce e bluff. Teheran apre su Hormuz ma non sul nucleare. Trump dice inaccettabile, non rideranno più. Putin cambia versione sull'Ucraina, vinceremo e vuole fare guerra. Il negoziato con Washington però riparte. E ancora, intesa elettorale, Meloni convoca i suoi alleati, obiettivo evitare il pareggio. Giorgia Meloni convoca i leader del centrodestra la sua legge elettorale. E ancora, vediamo un'altra notizia, la miopia sul debito dell'Italia. Gli italiani sono specializzati nel trasformare fatti rilevanti in notizie negative, se non addirittura apocalittiche. Il meccanismo è sempre lo stesso, si cerca ad arte qualcosa che possa far sembrare il nostro paese il peggiore in campo. E invece, gente come Saif, che è di seconda generazione in Italia, va bene, dice l'Italia è il paese che mi piace, ma insomma fantastico, va bene. Dunque, la crociera del virus, rimpatriati i passeggeri, Italia nessun allarme, il ministero isolati solo i contatti stretti. La lettera di Catherine al giornale Il Centro, oggi lontana dai bimbi per la festa alla mamma. Dunque, festa alla mamma senza figli per Catherine Birmingham, che affida il suo dolore ad una lettera. Avrei desiderato un solo dono, le braccia e il colore dei miei figli intorno a me e al loro padre. Allora, io vorrei chiedere all'assistente sociale, ai giudici, ma questa famiglia cosa ha fatto di così grave? Questa è una punizione, cioè ci sono sordi in giro, nessuno che fa niente, mi sembra una cosa assurda, veramente assurda. Cosa ha fatto questa famiglia per stare così divisa? Non mandava i bambini a scuola, adesso vanno a scuola, non seguiva le linee, le direttive della ASL, della sanità italiana, adesso lo seguono. Allora qual è il problema? Andiamo ancora avanti, dunque parliamo di calcio, anzi innanzitutto di tennis. Musetti eroico, infortunato, vince la sua partita. Oggi torna in campo Sinner. Grande Musetti, complimenti. Va bene, dunque, allora il Teramo vince e farà la finale Bonolis con il Notaresco. Frasi sibilline di Pomante, deciderò dopo la partita, la finale col Notaresco, se restare a Teramo o meno. Non vorrei che fosse già d'accordo con qualche altra squadra, ma io dico che il campionato che fa Pomante, un signore che ci regala ogni anno dei campionati ad alti livelli, ma perché cambiarlo? Questa è un'altra storia che non riesco a capire. Comunque, siccome io non sono dentro al Teramo Calcio, quindi sto tranquillo. Va bene, allora diamoci intanto una bella botta di energia, vai, di vitalità pura, sentiamo, prego regia.
2: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, pronti via. Dunque andiamo ad aprire primissima, naturalmente. Dunque è ancora una cosa importante, parliamo di

coppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, bene, apriamo primissima di oggi lunedì 11 di maggio 2026 con la musica. Che tipo di musica va su Radio Amica? È ancora tempo di Cantautori fino a domani mattina, anzi domani, tutta la giornata martedì, con i Cantautori su Radio Amica International. Che gioia! Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Arriva la novità musicale del momento, c'è sempre, anzi è ossessione di Samurai Jay. Dunque a fine maggio si cambia, andiamo con altre canzoni. Dunque bentornate estate, Gardelido aperto, Tortortolido, Lungomare Sirena, ristorante, pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido. E ancora De Gustibus, Viale Cruccioli 37 Taramo, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno, prima arriva il caffè 900. Sentiamo, prego regia, vai.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene. Dunque andiamo subito con la massima del giorno. Certe cose è meglio, molto meglio, non capirle. Vabbè, dunque, è quasi vero. Dunque, allora andiamo avanti con il momento riservato alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, sano accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. E ancora su Radio Amica Internazionale tutti i giorni, Ossigeno Puro che presenta C'era una volta il West, dirige il maestro Ennio Morricone. C'era una volta il West tutti i giorni sull'amica Radio Amica Internazionale. Mamma mia, che colonna sonora pazzesca. Vabbè, dunque, sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana. Vabbè, le notizie importanti, ci siamo in questo lunedì 11 di maggio, ricordo domenica prossima 17 di maggio, ultima puntata del Radio Domenica Show. Vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene. Dunque, allora andiamo ancora avanti. Vediamo di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, esposizione di mobili davvero molto molto importante. Bene. La canzone più viva della settimana, oltre la settimana, rimane sempre Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata davvero speciale, insomma 900. Bene, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Bene, da Radio Amica con Marco. Marco, vai. Ed ecco l'estate.

0: calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo o la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, dunque ci siamo, andiamo ancora avanti con il tempo che farà. Dunque, un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile ovunque. Zero termico intorno ai 3300 metri, mare da mosso a poco mosso. Diciamo le temperature in rialzo, venti deboli, le temperature. L'Aquila più 13, più 20, Sulmona più 14, più 24, Pescara più 14, più 26, Chieti più 12, più 25, Teramo più 13, più 26, Giulianova più 14, più 25, Roccaraso più 9, più 16, Martinsicuro più 15, più 25, San Benedetto del Tronto più 14, più 25. Questo è quanto. Naturalmente in questo 11 di maggio siamo arrivati esattamente al giorno numero 131, alla fine mancano 234. Il sole è sorto in questo 11 di maggio alle 5.44, tramonterà questa sera alle 20.10, perfetto così. Va bene, andiamo avanti signori, è il momento del notiziario del giorno. Allora, subito con due cose importanti prima di cominciare, vai.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Siamo arrivati al momento della nostra rassegna della stampa, dunque veniamo subito alle notizie provenienti da oggi, lunedì 11 maggio 2026, San Fabio. Il segno più vivo del giorno è il segno del leone. Cominciamo con la prima notizia. L'Iran risponde alla proposta americana, Trump inaccettabile, non riderete più. Regime pronto ad aprire Hormuz, ma sul nucleare impegni inferiori all'attese. Il Telecom spera nell'intervento della Cina. Gli Ayatollah avrebbero accettato lo stop all'arricchimento dell'uranio ma per meno di 20 anni e con garanzie internazionali. Petrolio, la paura per i prezzi, i sauditi fanno i super utili. Putin apre e poi ritratta, vogliamo la vittoria, ma riparte il negoziato. I messaggi contrastanti al Cremlino e possibili canali con l'Europa. Il nodo dei 200 miliardi di dollari delle riserve russe nei forzieri dell'Europa. L'attenzione per certi segnali di ok di nervosismo di Mosca anche nella organizzazione della parata. La via stretta dello zar, prigioniero anche della sua guerra voluta ad ogni costo, che naturalmente non ha portato gli effetti desiderati. E ancora la crociera dell'antivirus, rimpatriati i passeggeri, uno di loro ha i sintomi. L'operazione con i battelli per lo sbarco della nave, allarme per un francese, autobus isolati per evacuare tutti i viaggiatori, poi i voli speciali da Tenerife. 30 membri dell'equipaggio restano a bordo e riporteranno l'imbarcazione a Rotterdam. Gli Stati Uniti hanno deciso che i loro connazionali non rispetteranno la quarantena. E ancora a terra l'epidemiologo italiano sulla nave per fermare il virus, ci è salito senza tentennare. Il racconto di un ornitologo turco, stiamo bene e non metteremo a repentaglio la salute di altri. Oggi la circolare per l'Italia, isolati solo i contatti stretti, ma non c'è alcun allarme al momento. Dunque il Ministero della Salute italiana pronto ad alzare il livello di attenzione su voli provenienti dalle aree più a rischio. Allertati, pronto soccorso, l'invito ai medici a vigilare sui sintomi. Verrà rafforzata la comunicazione sui comportamenti prudenziali partendo e tornando dalle zone rosse. E ancora voltiamo pagina. Meloni vede gli alleati, sì la legge elettorale per evitare il pareggio. Oggi il vertice con leader del centrodestra, possibile apertura solo sul premio di maggioranza, sulle preferenze deciderà il Parlamento. L'obiettivo primo sì a giugno. Fratelli d'Italia, noi moderati, anche la Lega, convinti su cambiare il Rosatellum, i dubbi di Forza Italia. Dunque l'idea di fondo è che con l'attuale sistema di collegi uninominali c'è il rischio della ingovernabilità. E veniamo adesso al messaggio della Meloni per la giornata della mamma. Essere mamma è la mia sfida più profonda e il dono più grande, rivolgendosi alla figlia Ginevra. Ma dal centro-sinistra veniamo adesso un'altra notizia. Dal centro-sinistra nessuna apertura, il muro del PD anche su Roma Capitale. Per i Dem la proposta resta irricevibile, ma si valuta un emendamento per consentire la scelta degli eletti. Caso Regeni, Giuli rimuove lo staff al Ministero della Cultura, non c'è pace. La decisione presa dal ministro via Merlino e Proietti, Lollobrigida, normale cambio di collaboratori. Il primo paga la vicenda dei fondi negati al film sul ragazzo ucciso in Egitto, l'altro è una missione saltata. Statali, un minumento prima del nuovo contratto. La Ragioneria dello Stato ha aggiornato l'indennità in attesa dei rinnovi. Nei ministeri sale fino a 49 euro al mese, nella scuola fino a 36 euro al mese. Insomma, è un discreto aumento. Dunque, andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, esempio, i bigliettini misteriosi, puoi sedurre anche le donne che non gli danno alcun segnale. Garlasco, gli appunti ritrovati, provarci con le ragazze è condizione necessaria ma non sufficiente. E prima dell'interrogatore diceva l'importante è apparire una vittima. Dunque, per gli inquirenti l'omicidio è stato un cieco furioso annientamento per cancellare Chiara dopo il rifiuto. E a proposito di Issei Sagawa, che stuprò e ucciso una ragazza, dice: non so voi ma io ci vedo una storia, una bella storia d'amore. Cioè, praticamente ha ucciso una ragazza, è una bella storia d'amore, boh. Deve essere solo una mente malata può dire cose del genere. Comunque vabbè. Le risposte di Stasi ai PM, Andrea, mai sentito di lui? Marco mi chiese il video. Il verbale dell'interrogatorio del 25 maggio 2025, Chiara non mi disse di telefonate o di avance dell'amico e del fratello. Oggi esempio non è qui, totale mancanza di rispetto. Lei mi parlò solo di un collega, vidi il corpo in fondo alle scale, non accesi alcun interruttore. Tra le altre cose, quando si fanno video tra ragazzi, video va bene, un po' come dire, rosè, va bene, mettiamolo in questo modo, beh, insomma, voglio dire, tenetele per voi, non lasciate le chiavette sul tavolo, il PC aperto, perché poi possono accadere cose molto molto strane, anzi se non si registra forse anche meglio. Dunque vediamo adesso un'altra notizia: non temo la polizia o mio marito, mi terrorizza solo lasciare mia figlia. La donna condannata in Egitto per adulterio vive nascosta, ho cambiato 8 diversi rifugi, possono arrestarmi in ogni momento, le accuse, situazione assurda, voglio tornare in Italia. Però c'eri in Italia perché hai fatto una scelta di andare a vivere in Egitto con tuo marito, quindi vabbè, qualcuno potrebbe dire sì, vabbè, ma se ha sbagliato, ammette lo sbaglio, vuol tornare in Italia, vabbè. Però prima di sbagliare pensaci su un attimino, eh. Abbiamo buttato tutti i telefoni, usiamo solo nelle vicinanze con gli occhiali scuri, un'esistenza stravolta. Famiglia nel bosco, la mamma no ai bimbi strappati da casa, lettera inviata da Caterina, vietato consulto con un medico di fiducia per la figlia in ospedale, non può parlare più neanche delle figlie, non è che non le può vedere, non ci può parlare. Vabbè, dunque veniamo dunque alle altre notizie, veniamo a Teramo dintorni, tra poco anche lo sport. Tra le altre cose, per lo sport vi dico subito che mercoledì questa settimana, va bene, c'è la finalissima di Coppa Italia tra Lazio e Inter, l'Inter per il doppietto e la Lazio per la gloria. Va bene, veniamo a Teramo. I figli accusano di maltrattarli, ha assolto una mamma teramana, col telefonino ha registrato le conversazioni con la donna, ci minaccia e fa male. La denuncia presentata dopo la separazione del marito per il tribunale, il fatto non sussiste. I due ragazzi oggi appena maggiorenni, nel processo si sono costituiti parti civili insieme al padre. Va bene, allora vedete, questa è un'altra situazione, anche qui dovevano, a parte che i figli sono maggiorenni, insomma, anche qui la mamma doveva essere staccata dai figli, invece non è così. Voglio dire, ma perché soltanto per questa famiglia australiana c'è tutto questo, questa violenza? Perché adesso si comincia a parlare di violenza su questa famiglia, compresi i figli. Truffa online con pezzi di cambio per auto, acquista componenti per la sua macchina d'epoca e paga 3.000 euro, ma a casa non riceve niente. Ancora andiamo avanti, rissa tra giocatori, arbitro preso a pugni, calcio violento nel campionato CSI, scontri in campo al termine di Coropoli Roseto, quarti finale del campionato motori CSI, un medicato in ospedale. A San Nicolò un 70enne investito in uno scooter, trasportato in ambulanza al Mazzini. Gamarana, zona Gamarana, guasto la linea Enel, le interruzioni elettriche creano disagi, tecnici al lavoro per riparare il danno. Quella di ieri è stata una giornata di disagi per i residenti del quartiere della Gamarana a causa di un guasto che si è verificato in una linea interrata di media tensione. A Villa Mosca ha svaligiato l'appartamento, portate via soldi e gioielli. Furto in casa di Villa Mosca, le bottine, gioielli e contanti per un valore di circa 2.000 euro. Bene signori, andiamo adesso invece con De Gustibus, pane, pizza e dolci a Teramo, Viale Cruccioli 37, vai. Okay.

0: Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con le altre notizie. A Ferragosto arriva Ron ad Avena e il Carnevale per i grandi eventi estivi a Martinsicuro. In programma anche il Festival Neon dedicato alla letteratura a giugno. Segura Tempora dal 17 luglio, sfilate di carri e maschere. Il primo e l'8 d'agosto arrivano Ron e Cristina da Avena. Una colonnina per l'acqua a scuola, Martinsicuro, installata al comune, plastic free, 150 borracce agli studenti. Bullismo e abuso online, rischi per i minori, Sant'Egidio alla Vibrata, avvocati, docenti della scuola Primo Levi e amministratori a confronto su reati ed effetti. Veniamo adesso invece a Giulianova, accoltellato sul lungomare grave, un 36enne pakistano colpito da un fendente a linguine, soccorso da alcuni passanti, l'aggressione durante una lite. A dare allarme sono stati alcuni passanti, è successo a Giulianova, nella zona del lungomare Rodi. E ancora andiamo avanti, ex ospizio Marino, c'è l'apertura sul progetto di riqualificazione, cittadino governante PD lancia la loro proposta, in platea ci sono anche Costantino Di Marco, il sindaco pronto al dialogo sull'uso pubblico dell'area, l'assessore, ma per il teatro priorità al Cursal, e ci mancherebbe altro, hanno questo bellissimo questa bellissima location del Cursal, perché non farci un teatro, un cinema? Va bene, vediamo adesso un'altra notizia, auto sulla Iuola, c'è la denuncia del sindaco di Roseto Nunez, il sindaco presenta un esposto alla polizia municipale, un atto di arroganza inaccettabile, bisogna ritrovare di chi è questa macchina per multarla. Scatta la denuncia, ma c'è anche la denuncia del sindaco Mario Nunez nei confronti del proprietario del fuoristrada parcheggiato su una Iuola del lungomare. E ancora voltiamo pagina, veniamo a un'altra notizia, mercoledì all'incontro dedicato ai brani con 11 dei Beatles al salotto culturale a Teramo, nella sala dell'Annunziata in via Nicola Palma 31 a Teramo, prosegue il ciclo di appuntamenti del salotto culturale realizzato col sostegno della provincia. E ancora a Borsacchio c'è il progetto contro il rischio alluvione a Roseto, la provincia ha predisposto il piano ma servono i fondi della regione, i residenti temono che il torrente possa esondare come il 2011 con gravi danni. Unione dei comuni Terra del Sole via ad aiuti per la spesa, attivati voucher spesa per le famiglie bisognose e residenti del suo comune. Unione dei comuni Terra del Sole, ovvero Roseto, Giulianova, Bellante, Mosciano, Taresco e Morodoro, il presidente, ricordiamo, di questa unione dei comuni è il rosettano Mario Nunez. E ancora sport, la Val Vibrata protagonista, sportivamente utili, promuove l'inclusione con bocce, ciclismo e tiro con l'arco. E ancora veniamo a un'altra notizia, oltre 50 volontari raccolgono rifiuti nell'area del porto, oltre 50 volontari hanno partecipato ieri mattina alla giornata ecologica organizzata nell'area portuale di Giulianova. Dunque veniamo a Pescara, cade lo scooter, muore a 18 anni in via Lago di Campotosto, era a pochi metri da casa. Federico La Cioppa era a poche centinaia di metri da casa e di ritorno dalla serata con gli amici, l'allarme dopo circa un'ora, causa un tombino disastrato. Signori, siamo arrivati adesso alla pagina dello sport, ultima parte del nostro notiziario del giorno, allora sentiamo una cosa importante e ci siamo, via. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
2: Ok,
1: bene così. Dunque andiamo ancora avanti, veniamo subito allora per lo sport alla Serie A. I risultati: Cagliari Udinese 0-2, Lazio Inter 0-3, Lecce Juventus 0-1, Verona Como 1-0, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genova 0-0, Parma Roma 2-3, Milan Atalanta 2-3. Stasera Napoli Bologna alle 20:45. Si fa drammatica la situazione giù in fondo alla classifica, perché la Cremonese è un solo punto da Lecce. Prossimo incontro, la Cremonese giocherà fuori casa a Udine, mentre il Lecce andrà a Sassuolo. Comincia a farsi difficile per il Lecce, attenzione, sembrava già salva, non lo è invece. Milan in crisi, sconfitte fischi, dicevamo. Dunque, che è successo al Milan? Secondo me c'è qualcosa che non va nello spogliatoio, perché a 5 minuti alla fine il Milan si è messo a giocare, signore e signori, non ce n'era per nessuno. Ho visto le cose stravolgenti o sconvolgenti, fate voi, tutte e due insieme, perché quando il Milan gioca non ce n'è per nessuno, sembra una squadra europea, sembra il Paris Saint Germain o l'Arsenal, per dire, no? Corrono come matti, eccetera. Allora perché non lo fanno prima? Il problema, per me il problema è sempre Leao, ma voglio dire, metti da parte Leao, però il problema è che se lo metti fuori è sempre lo spogliatoio, diventa un problema, quindi dovrebbe essere mandato via. Ma siccome mancano due partite, allora bisogna che ci si affidi ad Allegri e naturalmente alla sua posizione di allenatore per cercare di calmare le acque. Poi Leao deve essere ceduto subito. Dunque, tra le partite c'è anche quella della Roma, che vince a Parma 3-2 e si ripresenta in campionato al quarto posto. La Roma con 67 punti insieme al Milan al momento passerebbe addirittura la Roma, pensate un po'. Vabbè, dunque intanto c'è l'altra partita importante del Como, che vince a Verona con il ringraziamento di Fabregas ai suoi giocatori: siete stati fantastici, in questa stagione. Va bene, poi ancora Barcellona batte Real Madrid ed è campione di Spagna 2-0. Il Barcellona di Flick si conferma campione di Spagna, conquistando la Liga numero 29 della sua storia al termine di una stagione intensa e segnata dal solito duello con il Real Madrid. Vince appunto il Barcellona, complimenti. E mercoledì prossimo, come già preannunciato, c'è la finalissima di Coppa Italia. L'Inter punta al doppietto, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia, avverte la Lazio. Mercoledì la finale di Coppa Italia, Lautaro e compagni vogliono ripetere il successo del campionato. È un messaggio forte quello dell'Inter, non ci fermiamo qui, vogliamo anche la Coppa Italia. Vedremo un po' come rispondere la Lazio di Sarri. La Lazio di Sarri, che non sarà quella di sabato con l'Inter, perché era una squadra molto molto come dire svagata, va bene, pensava ad altro, la finale è tutta un'altra cosa. Vediamo il tennis: Musetti, Show, Vaglio, Ottavio, oggi tocca a Sinner e Cobolli. La tenacia premia Darderi, battuto Poli in rimonta, domani incontra Zverev. Il numero uno Yannick Sinner è pronto per la sfida con Poprin. Qui sto bene e gioco meglio, dice Sinner, che lo vedo più preparato, più, non lo so, più cattivo anche, se volete, più impostato, ma è quasi perfetto. L'emozione di Musetti: questa vittoria è speciale perché mi fa capire che posso dire la mia. Elisabetta Cocciaretto perde contro Swiatek e saluta il torneo, era l'ultima italiana rimasta nel femminile. Dunque per Musetti invece gran bella vittoria, pensate, si è infortunato, è riuscito ad andare fino alla fine a vincere questa partita che era molto molto importante. E ancora Malagò si candida, pronte le carte per le elezioni prossime alla FIGE, e io credo che sia l'uomo nuovo per il calcio italiano, no ad Abete, che rappresenta un po' la vecchia gestione. Martin Beffa Bezzecchi, MotoGP, Aprilia trionfale in Francia, show dello spagnolo che torna a vincere dopo 588 giorni. Tre moto della sudale italiana sul podio e Aprilia più che Ducati. Al primo posto Jorge Martin, su Aprilia al secondo Marco Bezzecchi, su Aprilia al terzo Ogura giapponese, su Aprilia poi c'è su Ducati Marco Di Gian Antonio al quarto posto. è una sfida tutta italiana, Aprilia contro Ducati, vuol dire che le moto le sappiamo fare. Giro d'Italia, Turbo Magnier, il francese vince ancora, Bis Bulgaro a Sofia vince in volata ancora una volta, Silva difende la maglia rosa, il francese a Sofia vince in volata la seconda frazione, in tre giorni beffa Milan. Venerdì l'arrivo in Abruzzo, arrivo al Brockhaus, il Giro d'Italia 2026 a Prodi in Abruzzo venerdì con la settima tappa Formia Brockhaus, destinata a diventare uno snodo cruciale per la classifica generale. Già qui si vedrà chiaramente come dire, una classifica che si snoda di più, va bene, con distanze e ritardi davvero anche considerevoli, perché no. Pescara, sì, calcio, torniamo al calcio, Pescara si pensa al futuro, il DS Foggia verso la conferma, dirigente un altro anno di contratto e costruire il Delfino anche per la Serie C. Dunque il bomber Di Nardo, richieste in B, verrà ceduto anche Olzer via, Capellini e Betella verso la conferma. Il Tessino Faraoni, il centrocampista Campora, potrebbero restare, parte offensivo da ricostruire, il Sebastiani ci sta provando chiaramente, per le bandiere bianco-azzurre, stagione gestita malissima, l'ex difensore Colonnello, campionato sfortunato, abbiamo subito troppi gol. Sansovini pagato il conto della rincorsa, Gelsi uno sbaglio a fidarsi ai singoli, e poi tante altre situazioni, perché voglio dire, se si fosse salvato saremmo qui tutti quanti a beatificare Sebastiani, il presidente, dicendo che ha azzeccato tutte le mosse, invece non ha azzeccato niente. Vabbè, comunque andiamo avanti, Pineto si chiude e Tisci guarda anche al Pescara, ultimi allenamenti della squadra prima della festa, il tecnico ai saluti, accostato a diversi club, non allenerà più il Pineto. Taramo acciuffa la finalissima all'ultimo tuffo, botta e risposta col Atletico Ascoli, un gol di Botrini sul filo di lana, regala biancorossi un nuovo derby col Notaresco, ma anche il pareggio sarebbe bastato per il Taramo, non serviva la vittoria, e anche contro Notaresco penso in finalissima servirà anche un pareggio per prendersi la finalissima dei playoff. Pomante concentratissimo, pensiamo a domenica, per il futuro resto se tutti saranno d'accordo. Dopo gara le attenzioni in casa Teramo si spostano naturalmente su Ancona, arriva la notizia chiaramente che l'Ancona ha perso in casa, quindi sarà il Notaresco a giocare domenica prossima al Bonolis, finalissima playoff, beh niente male. L'impresa comunque del Notaresco, lasciatemelo dire, blitz l'Ancona ed è in finalissima, gare supplementari, dopo rigore per parte decidono Gaetani e rigori, dopo il doppio cartellino giallo a Di Sabatino la sfida si scalda nei minuti finali, fuori Mengucci, Calisto e Bonaccorsi, ora il Teramo naturalmente per la finalissima. Vagnoni, la mia squadra d'applausi, ma anche questo tecnico, lasciatelo dire, d'applausi, è un tipo molto estroso, estroverso eccetera, insomma voglio dire, più che un allenatore sembra come dire un dandy degli anni inglese vabbè. Dunque Chieti, giovedì il giudizio per giocarsi playout, il destino della formazione neroverde sarà deciso alla Corte Federale d'Appello, del Zotti pensiamo solo alla salvezza, l'ex DS Battisti vola negli Emirati Arabi. Dunque l'Aquila ha scelto il nuovo DS, sei nomi Lizza, ci sono Pelliccioni, Lupo, De Angelis, Facci, Giovannini, Gianmarioli eccetera eccetera, vediamo. Giulianova, per finire, ipotesi Seccardini per la panchina, mercoledì vertice societario, in ballo la scelta del mister, le posizioni vitale Martiniello, arriva il mercoledì, il genere in termini calcistici, il mercoledì è il giorno di Coppa, Giulianova sarà invece il futuro della società giallorossa e per conseguenza anche di tutta la squadra. Giro di valzer tra le panchine di Sulmone e Celano, divorzio a sorpresa tra gli ovidiani e mister Tacchi, ora tutto su Iodice che potrebbe allenare Sulmona. Nell'angolana Memmo e in bilico, forse di Fabio rimarrà invece al Mosciano. Oh, ma chi ha fatto davvero un miracolo è il Montorio, Cerasi, complimenti mister Cerasi, si è anche emozionato ieri, si è commosso di brutto il Montorio. Guizzo Salvezza vince a penne 3-2 e naturalmente resta l'eccellenza, il Penne scende in promozione, per i biancorossi è retrocessione dopo 2 anni. Complimenti al Montorio, davvero, ma giocano anche bene questi qui. Dunque signori, stop, è il momento riservato adesso agli appunti di Radio Amica International. Va bene, ci siamo, pronti, via, eccoci qua, vai. Like a more than a spoken wheel.
2: senza fine.
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore e arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Chef Roberto, bene, gli appunti di Radio Mica International. Subito, cosa va su Radio Mica? Musicalmente parlando, è il momento riservato ai cantautori di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910. L'arredamenti d'Abruzzo, tranquilli, ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show torna domenica 17 di maggio, ultima puntata, domenica prossima ultima puntata della stagione. È stata una stagione davvero, come dire, molto ricca, eh? Dunque, sentiamo. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
0: Ok, bene così. Dunque, allora ci siamo con le notizie riservate. Domenica 17 maggio, ultima puntata del Radio Domenica Show. Arlecchino da Sante, ristorante sulla base di pesce a Tortoreto Alto, Residence Tortorella. Vi aspettiamo, ripeto, ristorante sulla base di pesce da Sante al 347 37 64 271. Stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lavalido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande e accogliente, aperto da lunedì al sabato e poi in pieno di benzina, gasolio e gas auto pienamente. Dunque, veniamo adesso invece alla raccolta porta a porta. L'11 di maggio abbiamo l'organico stasera dopo le 20 sotto il portone di casa. L'organico, signori, per la fortuna ci pensa la scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Dunque, andiamo ancora avanti. Ho una curiosità, volevo ricordarvi anche la classifica finale, visto che il 13 inizia appunto la finalissima della Eurovision Song Contest, va bene, dove partecipa Saldavinci. In Italia aveva vinto Saldavinci a febbraio, per sempre sì, davanti a Saif, Dietro alla piaga, Che fastidio, Arisa, Magica Favola, Fedez, Marco Masini, Male necessario. Va bene, dunque, allora questo è quanto, signori, andiamo pure perché è il momento adesso di parlarvi di fortuna. Prego.
3: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Taramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Taramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque, veniamo alla fortuna, concorso numero 75. Domani andiamo sul 76, diamo i numeri domani sera. Va bene, attenzione, concorso numero 75. La combinazione vincente al Super è la Lotto 9, 27, 30, 42, 43, 62. Numero jolly 11, Superstar 11. Nessun 6, nessun 5 più 1. E 5 vanno 54.000 euro. E 4, 443 euro. Ai 3, 29,06 euro. Ai 2, 5,31 euro. Per una super combinazione vincente che è la seguente: 9, 27, 30, 42, 43, 62, numero jolly 11, Superstar 11. Perfetto. Allora, aspettiamo domani per darvi ancora i numeri. Adesso invece andiamo con le farmacie di turno. Casa Delfico, vai, prego. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti con le farmacie di turno: Termocittà, Crocetti Guerrieri, a Mociano Bellante Antonelli, ad Atria Picella, a Pini De Silvi, farmacia comunale Pineto, a Giunova, Galli del Leone, via Gramsci, in Valmirata, San Martino Nereto, a Roseto d'Amore, a Castilenti d'Isidoro, a Casalisola, Gran Sasso, Prato Grande Cerchiara, Montorio Merlini, Montorio, a Campri, farmacia del Corso Campri, sulla Laga di Felice, Torricella Sicura, Termocittà, Crocetti Guerrieri, in Piazza Orsini, praticamente sotto al Duomo. Vabbè, perfetto così, più o meno, dai. Dunque, sotto al comune, va bene, si è spostato un po' più in qua, sotto il palazzo vescovile, tanto per capirci, perché lì è ristrutturazione al comune, vabbè. Detto questo, le super classifiche tra poco. Prima ancora, signori, andiamo a sentire le cosa accadrà da tra poco, dai primi di giugno, perché c'è l'estate, quindi ci sono cosa? Ecco.
3: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo naturalmente. Dunque tra poco l'appuntamento con la super classifiche. Intanto vi ricordo l'appuntamento anche con attenzione, è in arrivo, prego.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo con le super classifiche, andiamo alle città più virtuose, i comuni più virtuosi, quelli che spendono meno, e troviamo al primo posto Giuliano in Campania, Napoli, davanti alla Mezzia Terme, Crotone, e poi ancora troviamo Arezzo, Vicenza, Imola, Forlì,
1: Pescara e Bergamo, perfetto. Invece tra chi spende di più, più spendaccioni, va bene. Perugia al primo posto, Venezia davanti a Perugia, poi ancora al terzo Brindisi, al quarto Taranto, al quinto Potenza, al sesto Fiumicino Roma, al settimo Salerno, al nono Lecce, al decimo Viareggio. Va bene signori, questi sono i comuni più spendaccioni, vabbè. Dunque, e quelli più virtuosi, ne abbiamo già parlato. Bene signori, andiamo ancora avanti perché adesso c'è la chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Stasera abbiamo un bel filmaccio su canale 24 Rai Movie, l'appuntamento è con Sfida all'OK Coral. Che roba ragazzi, vabbè, andiamo.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, dunque signori ci siamo, andiamo subito avanti col momento riservato all'oroscopo del giorno, lunedì 11 maggio 2026, Ariete, l'emergere di inatteso di una sensazione di fiducia nelle tue risorse, su di te un effetto calmante che modula la tua fretta. Toro, il sestile tra Sole e Giove ti fa iniziare la settimana sotto la piacevole protezione della dea bendata, la fortuna ti accompagna e sia sempre con te. Bene, gemelli, bene nel tuo segno, ti senti come assecondato da aspetti favorevoli che ti fanno iniziare la settimana in maniera piacevole, forte della capacità di trovare soluzioni. Cancro, una serie di aspetti favorevoli viene a mitigare le dissonanze con cui stai convivendo ormai da qualche settimana. La percezione che avevi te stesso sta cambiando. Leone, una piacevolissima sensazione di agio e facilità accompagna l'inizio della tua settimana, favorendo iniziative del lavoro grazie a un tuo atteggiamento che azzera le resistenze. Vergine, gli amici e i progetti che condividi con persone a cui in qualche modo sei unito da un certo tipo di affinità segnano l'inizio della settimana piacevole e armonioso. Bilancia, nel lavoro la fortuna ti viene incontro e apre le porte a delle opportunità molto piacevoli che sembrano quasi protette da invisibili benedizioni. Scorpione, tutto va per il meglio, un'alleanza armoniosa sembra prospettarsi, una settimana prospera di momenti piacevoli e c'è l'amore di mezzo. Sagittario, oggi potrai sentire la necessità di ritagliarti un momento tutto per te, come se il desiderio di ritrovarti e di ascoltarti si imponesse sul resto. Capricorno, una sensazione di comodità cambia il tuo atteggiamento nei confronti degli altri, nonostante la presenza di nodi risolti non hai ancora capito bene come venire a capo. Acquario, la giornata ti trasmette una sensazione di leggerezza che è molto nelle tue corde, favorendo un atteggiamento rilassato e disinvolto che però per la questione naturale economica sarebbe meglio tenere d'occhio. Pesci, la luna è tornata a trovarti e a farti dono di quella sensibilità che tu apprezzi e sai mettere in valore, questo però magari ti allontana da certi eventi e ti fa andare sulla tua solita nuvoletta a sognare. Veniamo adesso alle trasmissioni quest'oggi su Rai 1, questa da vedere, alle 21.30 Ulisse il piacere della scoperta, beh insomma questa non si può perdere. Rai 2 alle 21.20 fino all'ultimo bivio spettacolo. Su Rai 3 arriva Newsroom Attualità sulle 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Cesaroni, su Italia 1 Attacca al Potere 2, sulla 7 La Torre di Babele, su TV 8 Anteprima Spettacolo, su 39 Little Big Italy per chi ama il film western, su Rai Movie Canale 24 stasera alle 21.10 sfida l'Hockey Coral. Mamma mia, mamma mia, che roba.

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, ci ritorno e se poi vado.

Schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi

angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale, lungomare Marconi 21 Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Tolido. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

con 10 bambini e passare la vita a lavare pannolini.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdere.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

dal mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole,

E Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione di servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano.